hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazio.

0: il sound giusto per i tuoi eventi. In console DJ Stefano Pazzi. Contatti playdj-onweb stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica. Senti che sound.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Amore, se tu avessi un sorriso a ore, come la donna del prestigiatore, forse ti amerei di più o in due ti taglierei.
2: Come fa l'illusionista che puoi rimettere?

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Open your mind. Open your mind.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

State ascoltando Radio Studio Potenza. Quell'insegna al neon

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio, di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
2: Si è conclusa la visita romana di due giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni. Per il leader di AVS Fratoianni, l'incontro con Rubio tutta una farsa e il governo obbedisce a Trump.
1: Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei playoff che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
3: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Le ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo due anni di B. Era già promosso il Venezia, che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica. In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C, retrocede anche la Reggiana, inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e, letteralmente all'ultimo minuto, l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. Quanto basta per spedire il Sud Tirol 1-1 in casa con la Juve Stabia al play-out contro il Bari, che lo acciuffa sbancando 3-2 Catanzaro. L'Avellino batte 1-0 il Modena e c'entra l'ultimo posto utile per i play-off, dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Le prime due direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena Juve Stabia.
1: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto con il ventenne croato Prizmic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno, oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Quando tu metti in moto

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. All'indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, tra Italia e Stati Uniti spunta il caso di un cittadino americano, Lee Gilley, in attesa di processo in Texas con l'accusa di aver ucciso la moglie incinta, evaso dai domiciliari e fuggito in Italia con un passaporto falso. Intercettato a Malpensa, ora in carcere a Torino. Washington ne chiede l'estradizione, ma la Corte d'Appello di Torino fa notare che per la nostra Costituzione non può effettuarsi se rischia la pena di morte in vigore nello Stato americano e ritiene non sufficiente una rassicurazione giunta dalla polizia texana. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto. Un cittadino, forse maliano di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. I fendenti si sono rivelati fatali. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati poi recuperati senza vita dai soccorritori. Sul posto anche i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Calcio: Torino Sassuolo 2-1 ha aperto la 36esima giornata di Serie A. Sotto per la rete di Torsveld, i granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Can you feel it? It's moving. If you feel it.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo, il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. Reggiana, Spezia e Pescara scivolano in C. Con un'ultima giornata di gare all'ultimo respiro, la Serie B ha emesso quasi tutti i suoi verdetti, a partire dalla vetta dove insieme al Venezia, già col pass per la A, che col 2-0 sul Palermo vince il campionato, viene promosso il Frosinone. Ai ciociari serviva almeno un punto, ne sono arrivati tre, con un netto 5-0 casalingo sul Mantova, che certifica il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti. Il tecnico Massimiliano Albini:
2: sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche città, società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori. Ho avuto la fortuna di lavorare in una grande società. Lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
1: In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C insieme alla Reggiana. Inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Faranno lo spareggio per non retrocedere il Bari, vittorioso 3-2 a Catanzaro, e il Sud Tirol 1-1 in casa con la Juve Stabia. 16 e 22 maggio le date del doppio confronto. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e in estremità Lempoli 2-2 in trasferta col Monza. L'Avellino batte il Modena 1-0 e centra l'ultimo posto utile per i playoff, che scattano il 12 maggio con Modena, Juve, Stabia e Catanzaro Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale, che leggerà la terza squadra promossa. E mancano ancora tre giornate alla fine della Serie A. La 36esima si è aperta col 2-1 in rimonta di Torino Sassuolo, sotto per la rete di Torstved. I Granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone Pedersen. Oggi Cagliari Udinese Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce Juventus. Tennis: gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto in 3 set con il croato Prizmic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro Italico che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece è positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. E oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner, che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il via non prima delle 19 nella prima gara del programma serale. Ieri ennesimo bagno di folla per il numero uno del mondo, che tra i tifosi osannanti si è allenato su uno dei campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli, anche lui al debutto oggi contro Atman. Per gli italiani oggi anche Bellucci, Eceverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Dirillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service.
1: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.

comecei a ver. Há quanto tempo, Celi?

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin, nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza sulla tomba del figlio morto. Qualche anno fa aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. I manifestanti che tentavano l'ingresso alla Biennale sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa, una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il ventenne croato Prince Mitch. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 3343 347 82 72688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: All the world's your ashtray, I'm just your Marlboro.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniele Obaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
2: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
1: Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
3: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte, uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci Eceverri, Pellegrino Fils e Jasmin Paolini contro la belga Mertens.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
0: Di Lillo Parati, forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403 347 82 7268 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi sabato 9 maggio 2026. Il santo del giorno è San Pacomio, monaco egiziano del IV secolo. Oggi nella storia, 1978. La mafia uccide Peppino Impastato, giovane attivista siciliano, che aveva osato sfidare Cosa Nostra con la satira e la radio. Cresciuto in una famiglia mafiosa, scelse la parte opposta: denunciare, resistere. Lo fecero tacere, ma la sua voce non si è mai spenta davvero. Nati oggi, 1860. Nasce James Matthew Barry, scrittore scozzese e padre di Peter Pan. Con quel bambino che non voleva crescere, ha regalato al mondo intero uno dei personaggi più amati della letteratura, capace di parlare ancora oggi all'anima di grandi e piccoli. 1949. Nasce Billy Joel, cantante e pianista tra i più amati d'America. Con oltre 60 milioni di album venduti, ha scritto pagine indelebili della musica pop mondiale. Curiosità del giorno. Lo sai come funziona la colla? Non si tratta di magia, ma di chimica. Le molecole della colla penetrano nelle microscopiche irregolarità delle superfici e vi si aggrappano creando un legame fisico e chimico. Curiosità nella curiosità. La superficie più difficile da incollare è il teflon, lo stesso materiale delle padelle antiaderenti. La natura anche qui ha trovato il modo di non farsi intrappolare. Pillola di buon umore. La parte più spaventosa nel perseguire i propri obiettivi non è iniziare, ma continuare quando niente funziona. Non mollare. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Molly Malone, la voce è quella dell'indimenticata Sinéad O'Connor, un'interpretazione la sua stupenda, con questa melodia dolce e le sue parole che evocano un'atmosfera di una Dublino medievale, no? Canzone che è diventata un inno alla cultura popolare irlandese. Non a caso spesso questa canzone è eseguita durante le celebrazioni di San Patrizio, canzone che risuona attraverso le strade celebrando la storia e la vitalità di quell'Irlanda. E insomma, canzoni legate alle tradizioni celtiche, no? In particolar modo alla world music medievale, conosciuta anche in questo termine, dove suoni e tradizioni riecheggiano ancora ai giorni nostri, ed è sempre un piacere sentirli ripresi ovviamente in chiave moderna da artisti conosciuti e altri un po' meno. Quindi che ne dici, Franklin? Oggi ci faremo una passeggiata attraverso questo tipo di suoni. Ovviamente non tralasceremo in nessun modo i grandi successi di questi ultimi 50 anni.
1: Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Di conseguenza oggi faremo il programma io e il DJ Franklin con un elmetto con le due corna a tipo vichingo, rigorosamente vestiti in questo modo, dai. Io sono Ernesto Gandini, DJ Franklin in regia, cominciamo con i Metallica.

the Jar, pezzo dei Metallica reso celebre comunque dalle numerose interpretazioni nel corso degli anni, anch'esso è diventato praticamente un classico, no? Un classico irlandese amato da molti, con il suo ritmo coinvolgente che solo i Metallica, voglio dire, hanno saputo dare, riportandolo un po' in chiave moderna. Siete all'interno di Pop Up Weekend, preparatevi perché tra poco partiremo per un viaggetto insieme a Jessica Donadio con il suo Globetrotter. Ora in arrivo c'è in Liga con Eri Ben.

0: Resta con me, bambole di pezza, appunto, restate con noi che tra un attimo si parte con Globetrotter. Voi sapete che minuto più, minuto meno, a quest'ora vi diamo dei consigli, no, per un viaggetto da fare insieme a Jessica Donadio. È lei la conduttrice di questo spazio, in questo caso è lei che si mette alla guida, no, e ci porta a visitare posti davvero belli, incantevoli, ricchi di storia e di tanto altro. E allora sentiamo oggi dove ci porta Jessica con il suo Globetrotter.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: In questo appuntamento di Globetrotter, insieme a me e Jessica Donadio, ce ne andiamo in Spagna e andiamo a parlare di Toledo, una piccolissima cittadina, anzi quasi un paesino della Spagna, nel cuore della Spagna, molto carino e caratteristico. E andiamo a dare qualche curiosità divertente. Un tempo Toledo era una città in cui cristiani, ebrei e musulmani vivevano fianco a fianco in relativa armonia. Questa coesistenza ha portato a un ricco scambio culturale e allo sviluppo di uno stile architettonico unico. Per il suo significato storico, il centro di coesistenza tra religioni diverse, Toledo è spesso definita la città delle tre culture. Il famoso pittore greco, proprio El Greco, visse a Toledo per gran parte della sua vita e vi creò alcune delle sue opere più famose, tra cui La sepoltura del conte Orgaz e La vista di Toledo. Il Puente de San Martín è un ponte medievale che attraversa il fiume Tago, è una popolare attrazione turistica e offre una splendida vista sulla città. Toledo è famosa per il suo acciaio di alta qualità, utilizzata da secoli per la fabbricazione di spade e di altre armi. Infatti, se volete acquistare qualche ricordino, tra virgolette, e qualche souvenir, potete prendere una delle caratteristiche spade che vengono proprio costruite dai fabbri qui a Toledo. E Toledo è famosa appunto per questo. La Juderia, o quartiere ebraico, è un quartiere affascinante con strade strette tortuose, sinagoghe anche storiche. Questa città vanta una lunga tradizione nella produzione di cioccolato e in città ci sono diverse cioccolaterie che offrono deliziosi prodotti. Toledo infine ospita diversi festival annuali, tra cui il Festival Internazionale della Musica e il Festival appunto delle Tre Culture.
0: Ma definire un paesino Toledo a me sembra un po' ridotto, però magari posso sbagliarmi. La Toledo che conosco ha circa 90.000 abitanti. Comunque, a parte questo piccolo particolare, voglio dire, c'è cultura, c'è storia, c'è vita anche a Toledo, quindi grazie per i consigli che Jessica Donadio ci ha fornito in questo appuntamento di Globetrotter, che ritornerà puntuale come sempre il prossimo fine settimana. Tutti a Toledo? Andiamo!
1: State ascoltando Radio Studio Potenza, Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV, Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento, Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Beh, decennio anni 80 vuol dire anche Smith, li abbiamo appena ascoltati con Ask, ma in quel decennio lì, il decennio anni 80, è tanta roba, dai, quanti fenomeni musicali ci ha regalato, un'immensità proprio, restando solo sui macro generi, pensate un po' a quanta musica ci hanno dato. E poi, poi la disco ancora esisteva in quel periodo, il metal degli anni 80 ha dato delle cose incredibili, cantautori italiani, internazionali, il fenomeno dark, il fenomeno new wave, il synth pop, il post punk, i New Romantics, ve li ricordate? I New Romantics e anche la musica house, la techno che prese piede sul finire appunto di quel decennio e tanti altri. La musica elettronica, certo, giustamente il DJ Franklin me lo fa notare. Insomma, è stato un decennio davvero, davvero incredibile. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una band che ha caratterizzato sì e di molto anche gli anni 80, ma non solo. È ritornata da pochi giorni insieme a Nile Rodgers, un altro guru della musica mondiale. Sto parlando dei Duran Duran, questo è il loro nuovo pezzo, si intitola Free to Love.

arrangiamenti a dir poco strapitosi, le canzoni uscivano così, cioè belle da morire. Poi lui, Tullio De Piscopo, che oggi abbiamo ascoltato con Stop By On, è un personaggio davvero grandioso. Lui ha compiuto da poco 80 anni e lo spirito è ancora quello di un ragazzino. Se vi capita di incrociarlo ad un qualche concerto, andatelo a vedere perché davvero ne vale la pena. Ho menzionato i concerti, tra poco arriverà Jessica Donadio nella seconda ora e ve ne parlerà, ma io ve li suggerisco ugualmente. Due date dello stesso Tullio D'Episcopo: sarà il 15 maggio a Milano al Teatro Dal Verme, mentre ad ottobre, esattamente il 16, suonerà al Teatro Colosseo di Torino. Io ve l'ho buttata lì, al resto pensateci voi.

0: Noemi insieme a Carl Brave a chiudere con Macumba la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci facciamo una breve pausa e poi ritorniamo, quindi rimanete lì.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Woo!

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

è finita e ritorniamo ligi al lavoro, sia il sottoscritto che il DJ Franklin che siede dall'altra parte in regia, che manovra tutti quei pulsantini, pulsantoni, levette, levettine. E beh, c'è tanta musica da ascoltare ancora, ce ne abbiamo ancora per un'oretta buona, dai. Cominciamo con un classico dei Pink Floyd, ma che bello.

Patti Smith, grande poetessa del rock, questo lo sappiamo tutti, lo sanno anche le pietre, ma in pochi sanno però che nel 1971 fu una voce mancata per una band, quella dei Blue Oyster Cult. Loro sono di New York, lei si trovava là ed iniziò, diciamo, un rapporto di collaborazione con questa band, a tal punto che Patti Smith scrisse molte canzoni per loro. Poi un bel giorno pensarono di farle fare quel famoso provino come ruolo di cantante del gruppo e le dissero: ma sai Patti, potresti essere proprio tu la cantante della nostra band, cosa questa che poi non si realizzò mai alla fine. E da questa esperienza mancata ad essere la voce dei Blue Oyster Cult ne trasse invece qualcos'altro, cioè iniziò una relazione con il tastierista della band, Alan Lainell, ma cantante dei Blue Oyster Cult non ci diventò praticamente mai. In compenso, due anni più tardi formò una band chiamata Patti Smith Group, che durò poco più di un lustro, perché lei insomma era arrivata a un certo punto che pensava di ritirarsi dalla musica, poi però sappiamo tutti com'è andata. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini ed il prossimo che vi faccio sentire, e qua cambiamo decisamente genere, è firmato da Shania Twain, questa è That Don't Impress Me Much.

momento davvero dolce che ci hanno raccontato in musica due grandi nomi, Gianna Nannini e Pacifico. Questa era Tu che sei parte di me, ritrovati all'interno di Pop Up Weekend. Allora, care amiche e cari amici, siete pronti per il 29 di maggio? Uno dice, che succede in quella data? Ci dobbiamo preoccupare? No, tranquilli, perché è una cosa bella questa. Esce il nuovo album di Paul McCartney, intitolato The Boys of Dungeon Lane. Sarà il suo 18esimo album da solista, disco che racconta la storia, no? Prima dell'inizio della grande storia, di un'avventura, nel senso un'avventura che ha caratterizzato il mondo della musica, un'avventura, un progetto chiamato Beatles. E il nuovo album di cui vi parlavo ha lanciato un singolo qualche settimana fa che ascoltiamo oggi all'interno di Pop Up Weekend, è Days We Left Behind.

1982, i Toto con Rosanna. Che band i Toto, veramente grandiosi. Se ascoltate bene questa canzone in cuffia, poi vi accorgete, no, che arrangiamento ha questo pezzo. È una cosa pazzesca, secondo me. C'è dentro di tutto. Tra le altre cose, il famoso assolo di chitarra che si sente nella canzone fu una cosa, diciamo, improvvisata, no, da Steve Lukather, che lo eseguì durante le prime prove, ma insomma fu così efficace da essere mantenuto poi nella registrazione finale, ed il risultato che ne venne fuori, insomma, fu una delle canzoni più emblematiche e amate degli anni Ottanta, un pilastro della carriera dei Toto. I Toto che abbiamo ascoltato oggi in Pop-Up Weekend, dove tra pochissimo arriverà Jessica Donadio con la pagina dei concerti, ma prima che questo accada vi faccio sentire il nuovo di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead.

0: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro. Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabrique di Milano.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend.

essere negli anni 60 ed invece siamo nel 1996, pezzo che era legato ad un film dell'epoca che portava lo stesso titolo della canzone. Erano The Wonders con The Thing You Do a concludere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per la vostra presenza massiccia anche in questo fine settimana con l'ascolto dei grandi successi. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin, che di questo programma ha curato la parte tecnica, a Jessica Donadio con i suoi interventi in voce. Io sono Ernesto.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino, mangia e vai.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di Chiacchiere di Musica ci fa viaggiare fra due modi opposti di dire sì e di affrontare la solitudine. Da un lato il rock progressivo e tagliente degli Yes, che ci sprona a bastare a noi stessi. Dall'altro la melodia mediterranea di Sal da Vinci, che celebra la promessa di un amore eterno. Iniziamo con Owner of a Lonely Heart degli Yes, un pezzo del 1983. E se pensate agli Yes come a quelli dei brani da 10 minuti con assoli infiniti, questo vi farà cambiare idea. È il loro più grande successo commerciale, ma nasconde un'anima rock e sperimentale pazzesca. Non è una lamentela sulla solitudine, anzi è un inno all'indipendenza. Dice che essere il proprietario di un cuore solitario è molto molto meglio che essere il proprietario di un cuore spezzato. In pratica, meglio soli che male accompagnati. È un consiglio che vale sempre a tutte le latitudini. E come sempre a Musical Chatter però andiamo un po' a scoprire qualche curiosità. Intanto c'è da sapere che il brano è stato una vera rivoluzione tecnologica. È uno dei primi grandi successi ad usare in modo massiccio il Fairlight CMI, uno dei primi campionatori della storia. Cioè un sistema elettronico che era in grado di registrare, di manipolare, di riprodurre suoni reali, trasformandoli in strumenti musicali. All'epoca era davvero qualcosa di straordinario. Ed ecco da dove arriva quel suono di batteria così secco e quel botto orchestrale che si sente ogni tanto. Erano il futuro che bussava alla porta già nel 1983. Poi c'è il tocco di Trevor Rabin, il chitarrista sudafricano che portò nuova linfa alla band. Pensate che aveva scritto il riff principale nel bagno di casa sua già anni prima. Gli altri membri storici della band inizialmente erano scettici, ma meno male che poi lo hanno ascoltato e hanno creato un riff che ti entra in testa e non esce più. Infine ancora una nota sul video. È stato uno dei videoclip più trasmessi su MTV ai tempi e mostra i membri della band che si trasformano gradualmente in animali, serpenti, lucertole, aquile, un po' inquietante, ma perfetto per descrivere quel senso di alienazione e di metamorfosi che il brano suggerisce. E allora, con tutto il piglio dei mitici anni 80 e tutte queste informazioni in testa, ora ce lo godiamo e ce lo ascoltiamo. Owner of a Lonely Heart di

Amici di Musical Chatter, era Owner of a Lonely Heart degli Yes. Avete sentito quel suono di chitarra così graffiante? È merito di un distorsore particolare, di un mixaggio curato da Trevor Horn, il papà del pop moderno, che ha reso il suono cristallino e potente allo stesso tempo. E ora siamo pronti per la seconda parte, il secondo ascolto di Musical Chatter. E cambiamo totalmente scenario. Lasciamo le atmosfere londinesi, voliamo sotto il sole di Napoli, perché ci aspetta Per sempre sì di Sal da Vinci. Brano che ha vinto il Festival di Sanremo del 2026 e ci riporta alla bellezza della promessa e del sentimento puro. Qui non c'è la solitudine degli Yes, ma la voglia di condividere tutto con un'altra persona. L'ispirazione è il romanticismo classico, quello che non passa mai di moda. Sal da Vinci descrive quel momento in cui non si ha più paura del futuro, perché si è trovato il porto sicuro. È una dichiarazione d'amore totale di quelle che si fanno guardandosi negli occhi. E parliamo della produzione. Sal da Vinci è stato un maestro nel mescolare la tradizione neomelodica italiana con suoni moderni. In questo pezzo la sua voce, che ha un'estensione e un calore incredibili, è accompagnata da un arrangiamento d'archi che ti avvolge completamente. E non è il solito pop mordi e fuggi, ma una composizione che ha il respiro dei classici della canzone d'autore. Una curiosità simpatica? Sal ha dichiarato spesso che le sue canzoni nascono per dar voce ai sentimenti delle persone comuni. E Per sempre sì è diventata in pochissimo tempo la colonna sonora di tanti matrimoni e proposte di fidanzamento, appunto, delle persone normali. Diciamo che se avete intenzione di dichiararvi con Sal da Vinci, andate sul sicuro. A meno che non decidiate di cantarla voi sotto il balcone, in questo caso spero che l'emozione non faccia fare qualche stecca, altrimenti è meglio premere play e lasciar fare a lui, che ha una voce d'angelo. Quindi dai, con queste battute concludiamo la puntata. Silvia Dini, come sempre, vi saluta e vi ricorda di non mancare per scoprire cosa ci riserveranno le prossime. E ci ascoltiamo insieme congedandoci. Sal da Vinci, Per sempre sì.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 3.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno in

0: Eh sì, amici, mentre gli altri si fermano, noi continuiamo, ci siamo sempre, ogni settimana sta la vista ritorna sulla vostra radio preferita, Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia, ma soprattutto voi lì pronti a seguirci per le prossime due ore, perché lo so che ogni settimana vi collegate allo stesso giorno, alla stessa ora sulla vostra radio preferita, e la domanda è: ma questa volta, ospiti di Jerry, chi ci sarà? Quale storia racconteremo? Quale esperienza di vita verrà condivisa con noi ascoltatori? Le domande che vi ponete sono tante, lo so, ma preparatevi perché quest'oggi ho un ospite veramente sfiziosa nella sua esperienza personale, professionale, penso che ci racconterà tante cose. Io ovviamente non so nulla da tradizione e adesso lei ce lo confermerà che non ci siamo mai messi d'accordo, ci siamo messi d'accordo, no?
1: No, assolutamente. No.
0: Ecco, quindi tu confermi, ma soprattutto prima di iniziare a parlare con te dobbiamo presentarti ai nostri amici in ascolto, quindi cara Cristina, benvenuta ad Hasta la Vista.
1: Grazie, ciao a tutti, grazie mille Jerry per avermi ospitata qui nel tuo bellissimo programma, sono
0: grazie.
1: Molto contenta.
0: Grazie a te di aver accettato l'invito, ci è voluto un po' di tempo perché hai una vita molto impegnata, piena di tante cose, trovare il giorno giusto e il momento giusto non è stato facile, però oggi in realtà sei qui negli studi di Hasta la Vista e quindi grazie. Allora Cristina, per iniziare un pochino a conoscerti, immagino un po' di emozione, come sempre c'è all'inizio del programma, ce l'ho io, ce l'ha Tom, ce l'hai anche tu come ospite, però è la tua prima volta in radio?
1: Esattamente.
0: Ah, quindi tu non hai mai parlato in radio?
1: No, direi di no, in radio no, podcast sì, altri mezzi di comunicazione sì, ma la radio effettivamente è la mia prima volta, sono vergine di radio.
0: Bene, allora sono emozionato all'idea di tenerti a battesimo in questo nuovo linguaggio, perché è una radio particolare quella che faremo quest'oggi, un linguaggio radiofonico veramente particolare, tu sarai oltre che ospite co-conduttrice ufficiale e quindi ti chiedo, anche per farti conoscere un pochino i nostri amici in ascolto, se ti va di dirla età e provenienza.
1: Allora, io ho 33 anni andando verso i 34 purtroppo alla fine di giugno, infatti già mi dicono sei verso i 35, ho detto ragazzi no,
0: con calma.
1: Già mi è costato tantissimo ammettere di avere 33 anni l'anno scorso, ero convinta di aver compiuto 32, invece ne avevo 33, quindi lasciamo perdere.
0: Comincia già ad andare nella sottrazione,
1: sì,
0: comincia a toglierli.
1: Sì, sì. Io penso che quest'anno mi fermo, è l'ultimo anno che faccio 34 anni, da ora in poi saranno 34 anni per sempre.
0: Se no direi 34 e A, 34 esatto. E B e C, capito? Comincio a mettere le lettere.
1: Iniziamo a letterarci. Sì. E poi invece vengo da Bari.
0: Okay.
1: Dal profondo sud, quasi profondissimo.
0: Bene, non diciamo subito agli amici in ascolto cosa fai nella vita, ma proviamo a dare un indizio senza svelarlo. Un indizio, decidi tu se è facile o difficile, per far vagamente intuire di cosa ti occupi nella vita.
1: Un indizio,
0: sì.
1: Vediamo un po'. Un indizio, forse potrei dire che mi occupo. Posso dare un grande campo, forse?
0: Sì.
1: Una comunicazione.
0: Ok, quindi comunicazione. Tu sei esperta di comunicazione, ma un certo tipo di comunicazione.
1: Un certo tipo, esattamente.
0: Ecco. Amici, rimanete incollati alla vostra radio preferita perché adesso parte il nostro viaggio odierno, ma a breve torniamo e vi sveliamo esattamente Cristina cosa fa con la comunicazione. Che dici Cristina, partiamo?
1: Andiamo!

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie ragazzi. Mille.
2: Hasta la Vista.
3: Vabbè, lo chiedo sempre, lo chiedo anche a te questa volta, Cristina, lo sapevi che Jerry Scotti ha come nome di battesimo Virginio?
4: Assolutamente no.
3: No, non lo sa nessuno, questa cosa è divertente perché è una domanda che faccio sempre all'inizio del programma ed effettivamente la risposta non la conosce nessuno, però sicuramente sapevi che invece il mio nome di battesimo è Gerolamo, questo lo sapevi?
4: Neanche questo lo sapevo.
3: Ah, vabbè, ma lo sai che sei come gli amici in ascolto, perché tu non sai determinate cose, loro non sanno niente di te, perché noi abbiamo dato un indizio in sigla su cosa fai nella vita, però esattamente non l'abbiamo svelata questa novità che ti riguarda, perché per gli ascoltatori è una novità, per te no, perché ti occupi di comunicazione. E adesso raccontiamo esattamente che forma di comunicazione e soprattutto da quanto tempo.
4: Ok, iniziamo da... volevo, diciamo, riguardire gli ascoltatori, che io sono un casino, ok? Quindi partiamo da questo, preparatevi.
3: Definirti un casino è... bello,
4: sedetevi pure, tranquilli, nel senso è una cosa un po' complicata, no, scherzo, non è complicata, però io da quando ero piccolina che ho sempre amato la comunicazione in tutte le sue forme, sì. A partire da quella proprio di diretta sotto forma di teatro, quindi andare a recitare in teatro, poi dalla recitazione sono passata al canto, ho fatto musical theater, quindi quello è proprio comunicazione. Io la chiamo comunicazione perché molti dicono che performance, sì lo è, però è un modo per passare da dentro a fuori, comunicare un sentimento, comunicare qualsiasi anche un punto di vista. No?
3: Sì, sì.
4: Poi mi occupo di comunicazione perché lavoro anche nel public speaking.
3: Ok.
4: Quindi avendo visto, è lunga la mia storia.
3: Ma noi abbiamo tempo, eh? Anche perché ti ho fatto poi la domanda da quanto tempo tu ti occupi di comunicazione con queste varie sfaccettature, perché sono vari punti di vista.
4: Esatto, quindi se noi torniamo indietro, giriamo la bobina, arriviamo quando ero piccolina, fai conto, 14 anni inizio a studiare teatro, ai 18 inizio a lavorare nei teatri, inizio a fare tour, eccetera, eccetera, ai 23 mi rompo le scatole e decido di andarmene in Australia, lascio tutto e vado a vivere in Australia.
3: Qua dietro proprio,
4: sì.
3: Cioè, ma i tuoi studi sono stati diciamo incentrati su questo tipo di materie? Hai fatto scuole specifiche o hai fatto tutt'altro tipo di percorso formativo?
4: Tieni conto che io quando andavo a scuola facevo sia il liceo linguistico da una parte, perché sono ho una grandissima passione per le lingue, appunto comunicazione, sempre, e poi studiavo teatro, facevo accademia di teatro, quindi sempre dai 14 anni io facevo scuola, 8-14, giusto?
3: Sì.
4: E poi dalle 14.30 alle 22 Accademia di Teatro.
3: Mamma
4: quindi
3: mia, un impegno giornaliero costante, notevole.
4: Bellissimo, non mi pento di un minuto di quelli che ho passato in Accademia, i compiti a casa, mi ricordo che facevo i compiti in Accademia.
3: Immagino, però questa passione per il teatro a 14 anni, da dove nasce? Perché immagino uno a 14 anni magari ha altri pensieri in testa, altre ambizioni, perché tu ti sei dedicata al teatro? Qual è stata la molla che ti ha proprio portata ad essere così interessata al teatro?
4: La verità è che io venivo dalla danza, io mi hanno sempre fatto fare danza da bambina, e il corpo difatti è la prima cosa che mi viene spontanea quando devo comunicare qualcosa. Però poi mi sono resa conto, sono andata a vedere un saggio di recitazione e ho capito che era quello che io volevo fare nella vita. Io volevo essere lì, volevo usare invece la voce, e ho capito che era la voce il mio strumento, più che il corpo è quella cosa istantanea. Istintiva, più che istantanea, mentre la voce è quella cosa che va più nel profondo, che ci appartiene, che io posso elaborare come voglio.
3: Ok, quindi sentivi che la danza in qualche modo non ti appagava fino in fondo, era solo una parte, ma serviva qualcosa in più che hai scoperto poi con l'utilizzo della voce.
4: Sì, esattamente. Questo saggio di danza, di teatro è stato veramente tanto tanto bello che ho detto basta, mi iscrivo a teatro. Infatti andai poi il settembre successivo in accademia, in questa accademia di teatro di Bari, uh-huh. e parlai con il maestro, dissi: maestro, io vorrei iscrivermi. Mi fa: guarda, tu c'hai 14 anni, ma sei piccola per fare il piano accademico, maestro, per favore, io voglio provare, mi faccia provare. Insomma, mi fa: va bene, facciamo una cosa, ti faccio un'audizione.
3: Sì.
4: E decido. Mi fa l'audizione, poi prende i miei in disparte e gli dice: guardate, facciamo che vostra figlia fa teatro e lo fa con i grandi, non fa niente, perché comunque si vede che è molto appassionata e che è molto portata. E quindi ho iniziato un percorso, diciamo, ho un po' bruciato le tappe forse a 14 anni.
3: Ma soprattutto forse il maestro ha visto in te un talento, una certa predisposizione, una passione tale al punto da non dirti di no, perché magari ti avrebbe tarpata le ali. Invece tu hai forse dimostrato che in te c'era una grandissima passione che volevi portare avanti e l'età non ti ha spaventato.
4: No, difatti, assolutamente. Ma anzi, mi ha spronato poi a studiare di più, a studiare meglio a scuola, perché i miei mi dicevano: comunque l'accademia non era gratuita, purtroppo.
3: Certo, quindi pagamento, certo. Responsabilità, è chiaro. E l'hai fatto fino il teatro fino a
4: 18 anni, ti riconto, okay. Ho studiato fino a 18 anni. In tutto ciò, ovviamente, poi ho avuto anche, perché ho iniziato a cantare anche, ho avuto problemi alle corde vocali, perché mi era stato purtroppo, ho avuto un insegnante che non è riuscito a comunicarmi bene l'uso appropriato della voce.
3: Sì.
4: Mi sono venuti i cosiddetti noduli alle corde vocali, i polipetti.
3: Sì, sì.
4: E questo mi ha portato un attimo ad un piccolo stop, ma pensa che addirittura ho trovato dei medici terrificanti che mi hanno fatto una fibrolaringoscopia, credo che si chiama, e mi hanno detto: guardi, le sue corde vocali sono in una condizione tale che lei non potrà mai fare nessun lavoro con la recitazione, con comunque dove deve parlare, tanto meglio, ascolta, tieniti forte, si vada a lavorare in fabbrica.
3: No, come in fabbrica?
4: Ti giuro.
3: Come tutti gli anni di studio, investimenti, cose, a fabbrica.
4: In fabbrica, perché dice: così in fabbrica non deve parlare, deve magari scatolare, cioè, ma proprio mi ha detto così
3: una dottoressa,
4: una, cos'era, un tipo logopedista, una cosa, non mi ricordo esattamente qual era la sua, ma io ci sono rimasta malissimo,
3: ci credo.
4: Però quando sono uscita da quella visita ho detto a mia madre, io ero a pezzi, io ho detto: ma io non accetto questa cosa, e non accetto che le mie corde vocali non funzionino, non è possibile, perché io posso cantare, posso parlare. Quindi poi ovviamente mi sono rivolta, ho trovato un altro foniatra, sono andata a Ravenna, che noi, non so se sapete, in Italia abbiamo il più grande foniatra, uno dei più grandi foniatri, insomma, europeo, a livello europeo.
3: A Ravenna?
4: Sì, esattamente.
3: Allora guarda, facciamo una cosa, visto che l'approfondimento è necessario e il tempo a disposizione scorre velocemente, come vedi c'è l'omino dalla regia che mi fa segno che è finito il tempo. Amici, ripartiamo da Ravenna, perché questa storia merita di essere raccontata bene fino in fondo. Quindi pausa per voi e noi a breve torniamo. Hasta la vista, continua.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la Vista.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. State ascoltando Radio Studio Potenza.
0: Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry.

0: Come sempre, amici, tutta la musica del momento mandata in onda dal nostro amico Tommy in regia. Però tranquilla, Cristina, perché la tua musica, anzi le tue scelte musicali, avremo modo di ascoltarle tra un pochino, perché la prossima sequenza musicale sarà proprio caratterizzata dai tuoi gusti musicali, quindi ti racconterai ai nostri amici in ascolto anche attraverso le tue scelte musicali. Ma torniamo al racconto che ti riguarda. Noi abbiamo lasciato i nostri amici all'ascolto con questo viaggio a Ravenna.
1: Sì.
0: Che per te è stato veramente la salvezza, potremmo dire. Sì,
1: sì, da questo foniatra che finalmente mi ha visitata, fra l'altro con degli arnesi anche un po' più moderni rispetto a quelli che avevamo giù in Puglia, a Bari, e che mi ha detto: guarda che in realtà le tue corde stanno bene, non ti preoccupare, siccome sei donna, fra l'altro hai la grandissima, non voglio dire una forma, una cosa, una parte del nostro corpo, però chiamiamola fortuna, ecco, bravissimo.
0: Fortuna con la C.
1: Esatto, ecco. Bravissimo, che finisce con la O. E sì. Di essendo donna, che questo tuo problema, che ha le corde vocali, si auto risolve da solo. Ma come lo risolvi? Con il silenzio. Quindi mi ha detto: tu per 6 mesi devi fare quasi mutismo, puoi solo sussurrare, però per 6 mesi l'unico modo per curarti le corde vocali e non farti l'operazione è fare silenzio. Quindi io per 6 mesi, poi di fatti ho imparato anche a fischiare. Ah. A fare, sai, quei fischi. Ora non lo faccio in radio perché sennò si sfondano tutti gli orecchi.
0: No, se, dai, a conferma, adesso l'hai detto, a conferma che lo sai fare. Molte
1: la faccio soft.
0: Dai.
1: Aspetta. Una cosa del
0: proprio
1: genere.
0: Tipo alla pecorara, insomma.
1: Esattamente. Oppure quando...
0: No, che spettacolo.
1: Quindi perché...
0: No, perché uno poi dice le cose, viene il dubbio, ma è vero o non è vero? È vero, amici, l'avete sentito, è vero, non è un effetto sonoro, ma è proprio reale.
1: Ma poi per come mi senti parlare, no? Sai che io parlo a raffica, che sono veloce quando parlo, eccetera, eccetera. Tu immaginati 6 mesi a me farmi fare silenzio.
0: Mamma mia, cioè, è stata una sofferenza.
1: La frustrazione, però ho imparato anche che a volte non serve parlare. Tante volte ci sono delle cose che puoi non dire, proprio piatto sprecato. Quindi mi sono serviti molto quei 6 mesi.
0: Beh, sicuramente hai rigenerato le corde vocali, ma avrai anche imparato una comunicazione magari più gestuale, più la mimica, perché in qualche modo avrai dovuto trovare delle strategie per farti capire, preservando il più possibile le corde vocali.
1: Esattamente, anche il solo fatto di avvicinarmi di più alle persone per parlare, perché comunque dovevo sussurrare, non potevo gridare. Quindi è stata un'esperienza molto molto interessante. Ovviamente non ti nascondo che l'insicurezza nel tornare a cantare, quando poi sono passati quei 6 mesi, il dottore mi ha detto: ok, hai fatto gli esercizi, hai fatto tutto, brava, sei pronta, torna a cantare. Io sono arrivata lì e dicono, mi portano davanti ad uno stage, perché ho una mia maestra che seguo da anni, che è una grandissima musical theater performer che sta a Parigi, che si chiama, posso fare il nome?
0: Certo, devi.
1: Si chiama Maria Laura Baccarini.
0: Bene, la salutiamo e la ringraziamo, perché è stata veramente preziosa per te.
1: Il mio super cuore, Maria Laura.
0: Tuttora la segui da un punto di vista di formazione?
1: Sì,
0: ottimo,
1: sì,
0: ottimo.
1: Sì, sì, sì, quando posso, sì, anche se, ripeto, adesso è a Parigi, però ogni tanto viene a Roma e la becco sempre quando c'è, perché... è proprio linfa vitale.
0: Bene.
1: E lei, io sono arrivata da lei, mi fa: adesso canta. Io no, non sapevo più dove mettere le note, perché ero insicura, perché mi avevano insegnato a cantare in maniera sbagliata, usando la gola invece di usare bene il diaframma. Esatto. Quindi ho detto: adesso come si canta? Non lo so più fare, io non ho più le note. Non mi uscivano, finché lei non mi ha messo un boa addosso. Mi ha fatto sedere su una sedia al contrario e mi ha fatto divaricare le gambe su questa sedia con questo boa, e mi ha detto: tu adesso canta come se fossi una vecchia.
0: Sì.
1: Di quelli nightclub sporchi, sai, quelli che c'hanno, quei nightclub dove ci sono quelle signore tutte truccate,
0: sì,
1: anziane,
0: sì, sì, sì,
1: nelle bettole, che ha questa sigaretta in mano e sta raccontando della sua vita, perché non gliene frega niente. Mi ha fatto fare questo esercizio di improvvisazione, ti giuro che nel momento in cui io mi sono proprio lasciata andare, perché non me ne fregava niente, non ci ho più pensato ai miei limiti,
0: sì,
1: mi è uscita la voce di nuovo.
0: Straordinario, vedi perché io volevo che tu raccontassi, perché questo sembra banale, ma questa cosa che hai detto è fondamentale. Cioè, non ti sei preoccupata dei limiti, sei stata te stessa, ti sei dimenticata ed è uscita la tua vera essenza, quindi sei riuscita a tirare fuori quello che la maestra aveva visto in te.
1: Esatto, è quello che avevo dentro io, cioè c'era, era lì, era solamente che non mi ricordavo più come tirarlo fuori.
0: Sì.
1: E adesso invece da quel momento in poi ho ripreso a cantare, ho ripreso confidenza, ho ripreso insomma la mia voce in mano, tra virgolette, e da allora la voce è stato il minimo comune denominatore di tutta la mia vita.
0: Bene, questo accadeva a che età?
1: Avevo 17 anni.
0: Caspita, quindi anche in un'età particolare, l'adolescenza, insomma, sì, anche la maggiore età, eccetera, eccetera. E quello secondo me è stato il punto di svolta, perché le situazioni pregresse non ti hanno comunque inibita nel volerci ugualmente provare a realizzare il tuo percorso, il tuo desiderio, vista anche le situazioni che raccontavi prima, e da allora ti è veramente cambiata la vita.
1: Tantissimo, quindi, tantissimo. Pensa che poi mi ricordo che ho ricominciato le lezioni di canto con un'altra maestra, giuro, Stella Antonacci, anche lei la saluto, è in Francia lei, anche lei.
0: Oh, ma tutte in Francia vanno? Ma perché?
1: Parliamo, meglio non entrare.
0: Ah, perché in Francia forse c'è più considerazione di queste figure professionali.
1: Sì,
0: ah, ecco, anche, l'ho detto io.
1: Beh, okay. Grazie.
0: È così. A parte che c'è la fuga di cervelli in generale all'estero per tante competenze, però non pensavo che anche su questo all'estero ci fosse molta più attenzione e valorizzazione.
1: Vabbè. E tanto più lavoro. Vabbè, in ogni caso, ho cominciato con lei queste lezioni di canto finché non è uscita un'audizione qui a Roma proprio. Sì. E al Teatro Sistina io dico: guarda Ross, io vorrei andarci. Mi fa: ma tu non sei pronta ancora, stai ancora studiando? Faccio: no, guarda, sento che comunque lo voglio fare, tanto non mi prenderanno mai. Alla fine mi hanno presa.
0: Hai visto? Anche lì il sabotaggio invece.
1: Invece sì, invece non ero pronta, però lo sono diventata. Quindi mi hanno presa, sono venuta qui a Roma, sono stata a Teatro Sistina, è stata un'esperienza molto bella, ho conosciuto tanta bella gente. E poi ho continuato a lavorare, mi stavo preparando per spostarmi a New York, perché il mio sogno di sempre e andare a vivere a New York.
0: Ok. Quindi esibirti nei teatri di New York,
1: Broadway.
0: Musical. Ah, ok, perfetto.
1: Esatto.
0: Fermiamoci a Broadway, perché da qui ripartiremo nel talk successivo. Ma adesso i brani del passato, i primi due che ti sono stati chiesti, colonna sonora e poi quello del passato. E la motivazione la diamo dopo. A te il piacere.
1: Va bene. Allora, il primo brano è un brano da Amélie, che è un film, Il favoloso mondo di Amélie, di Ian Tiersen, e si chiama, non so se lo so pronunciare bene, Content d'une autre été.
0: Okay.
1: E il secondo è Chica Chica Boom Chic di Carmen Miranda.
0: Li ascoltiamo e dopo spieghiamo il perché di questa scelta musicale.

0: Straordinaria scelta musicale quest'oggi, Cristina, complimenti. Io ho visto Tom della regia che se la rideva.
1: E chi non shakera i suoi le sue braccia, i suoi ormi, come si dice, non vive veramente, perché questa canzone ti deve proprio shakerare il corpo.
0: È vero, è vero. Guarda, devo dire che è la prima volta che la mandiamo in onda, che è un brano degli anni 40, quindi insomma anche rigorosamente in vinile, si è sentito il fruscio bellissimo. Hai fatto una scelta veramente molto particolare, molto curiosa, e dobbiamo raccontarla ai nostri amici in ascolto, perché io non so le motivazioni che ti hanno spinto a decidere di selezionare questi due brani. Poi ce ne sarà un altro che arriverà tra un po', ma intanto parliamone. Perché?
1: Parliamo, allora, iniziamo dall'ultimo, questo qua di Carmen Miranda. Carmen Miranda è una performer stupenda, meravigliosa, e adoro il fatto che facesse canzoni davvero di intrattenimento, puro intrattenimento. E se si vanno anche a consultare i video, i repertori storici, no? Sono, lei era famosa perché portava questi costumi coloratissimi, e tra l'altro cantava in portoghese, quindi introducendo anche questa lingua a livello internazionale. Ma è stata una cosa, è veramente un interno interprete stupenda, che purtroppo la gente non ricorda al giorno d'oggi. Io non la conoscevo, penso ho scoperto che esiste Carmen Miranda quando stavo lavorando in Svezia ad un evento di danza, di musica swing, e questo maestro Leonard era un talk nella library, e stava dicendo: no, perché c'è Carmen Miranda, e vedo questo video di The Lady with the Tutti Frutti Hat, che è praticamente un video dove tu la vedi e c'ha sto cappello con le banane.
0: No!
1: Ed è un video pieno di banane, sono banane giganti. Invito gli ascoltatori a cercarlo, The Lady with the Tutti Frutti Hat. Okay. Vi fate un sacco di risate.
0: Straordinaria. E secondo me un po' tu ti ispiri a lei per quello che oggi vuoi essere da un punto di vista artistico, perché parlavamo di performer, insomma, tu ti identifichi molto in questo personaggio.
1: Ma perché prendersi troppo sul serio, sai, ci sono molti che no, io questa cosa non la faccio, io sono siamo sul palcoscenico, ci divertiamo, il nostro lavoro è l'intrattenimento, e stare bene anche noi, essere bambini, essere, giocare con noi stessi, quindi perché no, perché non divertirci e far divertire, ma senza troppe barriere, insomma.
0: Senza troppe inibizioni mentali, bravissimo, senza troppe bip mentali, insomma, ci siamo capiti.
1: Esattamente.
0: E vabbè, quindi quest'artista in qualche modo ce l'hai fatta anche conoscere attraverso le tue scelte musicali, visto che è stato comunque un brano che in qualche modo ti racconta, ti rappresenta, ma non è l'unica scelta, perché all'inizio tu ne hai fatto un'altra, che mi stavi accennando a microfoni spenti, e tu ferma lì, ne parliamo a microfoni aperti.
1: No spoiler. Esatto. Allora, il brano di Amélie che ho scelto, del favoloso mondo di Amélie, di Jan Tiersen, che è un grandissimo compositore, l'ho scelto perché Amélie è, a parte il mio film preferito,
0: non avevo dubbi, guarda, conoscendoti fin qui mi è venuto il sospetto che potesse essere veramente il tuo film preferito.
1: È stupendo, la narrazione di Amélie è fatta in una maniera magistrale, e quando si parla di ogni personaggio te lo presenta con tre, ad Amélie piace, ad Amélie non piace, quindi ti dà tre cose che ti fanno capire il personaggio. È una cosa veramente, perché fa parte anche del lavoro che facciamo noi attori, no?
0: Sì.
1: Quando ci approcciamo ad un personaggio, non è che tu c'hai il personaggio e dici: ah, mi chiamo Natalia, ho 45 anni e sono originaria della Russia e sono stanca. Non è questo il personaggio. Ci sono tante cose, quindi Amélie è come se ti introduce anche al lavoro che facciamo noi attori in parte. E fra l'altro la musica mi piace tantissimo. Stranamente tu dici, non l'ho ancora detto che cosa, questo, faccio un piccolo spoiler.
0: Vai.
1: Io sono anche cantante, ve l'ho detto prima, quindi lavoro anche come cantante, nel senso l'ho studiato ma lo faccio. E perché una cantante sceglie un brano senza parole? Perché alla fine lasciare che la musica ti trasporti in un altro ambiente senza necessariamente avere una voce che ti condiziona, ti apre tantissimo di più quello che la tua creatività. Mm-hmm. Quindi io penso che quando c'è musica solo strumentale mi si apre ancora di più un mondo di colori all'interno di me stessa.
0: Ah, interessantissima riflessione, perché alla fine va bene la voce, ma tu hai sperimentato quel periodo di silenzio, quindi probabilmente in quel periodo di silenzio anche l'attenzione ai suoni al di là della voce è stata una scoperta importante per te, quindi forse questa attenzione alle sonorità fatte di musica per il pensiero proprio specifico sui colori. Bella questa cosa che hai detto,
1: bellissimo anche questo insight che mi hai appena dato, perché non ci avevo mai pensato.
0: Secondo me in quel periodo di assenza di voce il suono che comunque era presente intorno a te ti avrà forse in qualche modo catturata di più un'attenzione, una percezione, è un esplorare una parte di te dormiente, che in quel periodo il suono è stato comunque significativo, perché l'abbiamo detto, sei una persona molto curiosa, hai fatto tante esperienze, tra un po' continueremo a parlarne, e secondo me ogni linguaggio, per questo ci tenevo ad averti ospite qui in trasmissione, ogni linguaggio nuovo è un'occasione per te di sperimentarti.
1: Tantissimo.
0: E anche la riflessione che hai fatto sul film è molto molto bella. Non so se c'è altro da dire sul film.
1: No, in realtà penso che siamo lì. L'ultima cosa di questa canzone di Amélie è che per qualche motivo continuo in determinati momenti della mia vita me la ritrovo, cioè magari sono, che ne so, su un pontile, a un certo punto mettono questa canzone, no? Piuttosto che un pianista di strada la suona. Quindi non lo so, un minimo comune denominatore, e quando ascolto questa canzone so che sono al posto giusto al momento giusto.
0: Bellissima, allora è la colonna sonora della tua vita in certo senso. Boh, non voglio dire che tu sia lì, però potremmo veramente utilizzare questo brano come colonna sonora del tuo percorso di vita, perché quello che hai detto, ti senti nel posto giusto al momento giusto, parte da sola la colonna sonora, cioè è pura magia.
1: Sì, assolutamente. Pensa che mi è successo, l'ultima volta che mi è successo è stato l'anno scorso in Perù.
0: Sì.
1: E stavo, io l'anno scorso, pazza totale, ho preso un volo di sola andata in Colombia, poi da lì mi sono girata un po' in Latino America per 2 mesi.
0: Ah, e... cioè volo solo andata?
1: Sì, solo andata.
0: Non sapevi se saresti tornata?
1: No, non avevo grande, ho detto quando torno, quando mi pare, insomma. E ho preso questo volo, poi avevo in Colombia il matrimonio della mia migliore amica, che è colombiana.
0: Sì.
1: E poi dopo questo matrimonio ho detto, boh, sono sciolta, libera.
0: Ok. E lì hai sentito questo brano?
1: In Perù, mentre ero in Perù in vacanza, stavo visitando questa montagna, questa roba super idilliaca.
0: Facciamo una cosa, ti fermo lì sulla montagna, perché come vedi Tom mi fa segno della regia, allora ripartiamo con la montagna e poi dalla montagna andiamo a New York.
1: Ok,
0: fantastico.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 90.

Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
4: Allora, cosa dire?
5: Innanzitutto salutiamo Jerry.
4: Jerry, assolutamente l'amico Jerry.
5: E poi a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista.
4: Hasta luego.
5: Hasta luego.
4: Hasta la Victoria sempre.
5: Sempre. Hasta il buon umore.
4: E salto con l'asta.
5: Un grande saluto da Franz.
4: E anche da Ale.
5: Adesso ci mischiamo, quindi da
4: Franz.
5: E poi anche da Ale.
6: Hasta la vista.
5: Ciao Jerry.
4: Sempre, ciao Jerry.

0: Beh, in un ipotetico viaggio in montagna, magari su una bella macchina particolare, ascoltare un brano di questo tipo, insomma, accompagna volentieri il viaggio, ma in questo caso il viaggio lo facciamo con il racconto di Cristina, che ci hai lasciato proprio con il pensiero di che cosa è successo in quella montagna, nel lontano... Dove eri? In quel luogo ti trovavi? Lontano, lontano, lontano?
1: Perù.
0: Perù. Perù. Mamma mia, fin laggiù, in Perù. Quindi in questa montagna del Perù, cosa è successo?
1: Sentiamo questa musica, la colonna sonora, e dico: allora sono esattamente nel posto giusto, al momento giusto, mi sono sentita, ho respirato e mi sono sentita a casa. E come sempre quando viaggio, fra l'altro, c'ho sempre questi momenti di grande connessione con il luogo che poi mi fanno rimanere la saudade, non so se sì, insomma, quella cosa, quella sensazione che poi dopo, quando torni a casa, quello che tu chiami casa, a un certo punto ti viene questa memoria, ti sovviene questo, non so, un suono, un odore, un'immagine, qualcosa. Per me di solito sono o profumi o suoni che mi fanno ricordare e mi ritrasportano esattamente in quel posto. Quindi io adesso, se ci penso, quando riascolto quella canzone mi riporta in tutti i posti dove
0: l'hai ascoltata.
1: Esattamente.
0: E ti faccio una domanda, poi andiamo a New York. Abbiamo già un volo prenotato per New York, in questo caso andata e ritorno, perché quello di prima invece era solo andata. Da cosa nasce questa tua attitudine, questa tua particolarità, quella di riuscire a viverti in profondità, con intensità, l'emozione del momento, il famoso qui e ora, per poi riuscire a riviverlo quando una sensazione esterna a te, un brano, un profumo, qualcosa ti riporta in quel clima emotivo?
1: Domanda molto interessante.
0: Perché secondo me, ti do qualche secondo per pensarci, per quello che ho capito di te fin qui, conoscendo la tua storia, ascoltandola con gli amici in questo momento collegati alla radio, sei una persona che ti sei messa tante volte in gioco, in discussione, il teatro, quindi chi fa teatro lo sa bene, lavori sulle tue emozioni, impari ad ascoltarle, le tue emozioni, per metterle a servizio del personaggio. La danza, quindi lavoro con il corpo, quindi essere in contatto, la voce, abbiamo detto tutto il percorso che hai fatto fin qui, e non solo, che altre cose le diremo stata facendo, quindi forse queste varie discipline ti hanno aperto delle chiavi, ti hanno dato delle chiavi, hanno aperto delle serrature in te di percezione di un lato emotivo.
1: Anche.
0: Credo, non lo so, questa è una mia interpretazione.
1: Il teatro mi ha aperto tantissimo la mente, tantissimo, in maniera forse anche troppo. Se lo chiede mia madre, ti dice: basta, per favore, te prego, ogni volta mi chiami, mamma, sto andando in Indonesia a vivere. Capisci? Quindi diciamo che è una... il teatro sì, ti aiuta tanto. Per me anche un altro fattore che mi ha aiutato tantissimo sono veramente le lingue, che mi hanno dato questa grande curiosità, e il capire una lingua e capire la cultura. Quando io sono in un posto mi immergo completamente nel posto e cerco di comprendere il loro slang, e
0: usi, costumi, abitudini,
1: okay. Cibo anche tantissimo, certo. Il fatto del, probabilmente la questione del teatro, del qui e ora, c'entra molto con il discorso, perché il teatro è qui e ora, cioè o ti esce, non hai soluzioni, certo. Non è che ti può venire, come mi è capitato, sicuramente qualcuno di voi degli ascoltatori, anche non so se anche a te, Jerry, mentre fai i tuoi programmi radio, magari ogni tanto ti viene il blank, no? E dico: mio Dio, che stavo dicendo?
0: Quante volte capire con Tom certe discussioni a microfoni spenti,
1: Che ti dici: oddio, adesso muoio, no? E ti senti morire, ti senti che si è aperto un tombino e stai cadendo, stai sprofondando, oppure ti senti nelle sabbie mobili e dici: aiuto, mi prego, qualcuno venga con la sua mano a tirarmi fuori. Il teatro ti insegna che appunto o te la cavi o te la cavi, perché non è che puoi dire: aspettate un attimo, ricominciamo, no. Show must go on, come ci insegnava anche il grande Freddy. E quindi questo mi ha portato anche al godermi il momento, perché quando poi magari c'è un errore, perché noi ne facciamo anche nella vita, tendiamo a maledirci per questa cosa, oh mio Dio, ho sbagliato. Invece quando sbaglio, succede qualcosa qualcosa che non prevedevamo, uh-huh, è proprio quella l'occasione per avere un vantaggio, per imparare qualcosa di nuovo.
0: Vero.
1: E non si... Le migliori cose sono successe proprio perché magari era successa una cosa brutta prima.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero. Imparare dall'errore facendolo diventare un'occasione di crescita e non un limite o un giudizio o una mancanza, una privazione. Ma è un po' quello che ti è successo proprio nella vita, quando ti hanno detto che insomma dovevi fermarti con la possibilità di cantare, e tu, quella cosa che ti è stata detta non è stato un limite. Ho detto, sai che c'è, troviamo un'altra strada. E infatti la strada l'hai trovata e ne hai fatta tanta di strada per arrivare fin qui. La prendiamo leggermente larga, abbiamo lasciato prima gli ascoltatori con questa esperienza di New York.
1: Volevo tantissimo andare a New York, mi stavo preparando per andare a New York.
0: Ma non ci sei andata poi?
1: Più o meno, nel senso che in quel momento lì che ci volevo andare, ero pronta con il mio migliore amico, dovevamo andare insieme, sempre grazie a Maria Laura Baccarini che ci spingeva tantissimo ad andare, perché lei ha lavorato a Broadway, quindi diceva ragazzi provateci. Ovviamente io poco prima vado a fare uno stage con questo maestro americano, e cado nel cercare di fare una sforbiciata, mi proprio cado di schiena a terra facendo un bel tonfo.
0: Aia.
1: Siccome però io sono Rambo, ho continuato a camminarci sopra, ho continuato a farci cose, certo,
0: per quello che dicevamo prima, a te non ti ferma nessuno,
1: ma manco morta. Guarda, ecco. Poi però ovviamente sono arrivata 2 mesi dopo da questo incidente che non camminavo più praticamente, quindi ho fatto poi i dovuti controlli e mi ero effettivamente, si erano rotte due vertebre, quindi ho dovuto, poi non sono più potuta partire in America, perché immaginatevi farsi l'assicurazione sanitaria in America con un problema preesistente, no. Non ci arrivavo, quindi ho detto allora facciamo così, resto qui in Italia, mi preparo, faccio spettacoli, faccio cose e quando starò meglio andrò in America. Passa un anno, passano 2 anni e sono ancora in Italia, perché ancora mi stavo riprendendo, perché comunque la ripresa da 2 vertebre rotte comunque è stata abbastanza lenta, certo, per varie cose, vari, certo, motivi, finché poi un giorno vado a lavorare, pensate, stavo lavorando ai matrimoni, i famosi la caschetta di prosciutto, come dicono.
0: Okay.
1: I testimoni si avvicinano agli sposi, prego.
0: Sì.
1: E quindi vedi che bello il mio accento,
0: è bello, infatti
1: vai. Com'è carino. E quindi stavo lavorando ai matrimoni, all'epoca facevo sia cantante che addirittura i balli di gruppo.
0: No, vabbè,
1: dai, galli.
0: Allora, guarda, ci fermiamo sui balli di gruppo perché questa cosa la dobbiamo approfondire. Ormai hai capito come funziona nel talk successivo. Allora, ti cedo il microfono. Cosa facciamo adesso? A te, vai.
1: Mettiamo una musica.

0: Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista!
1: Hasta la vista!
2: Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la Vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao!

0: Vedi, quando parli di Tom, giustamente noi ci siamo distratti, amici, perché non lo sapete, ma microfoni spenti parliamo di tutt'altro rispetto a quello che ovviamente è la trasmissione. E infatti Tom mi fa, guardate dove andai in onda. Sì, ok, va bene, ma perché vabbè, lui è disgraziato, ce lo dice sempre all'ultimo, perché dice dovete stare sul pezzo, perché lui sta sul pezzo. Sì, noi ci stiamo sul pezzo, ma sui cavoli nostri, va bene, comunque siamo ovviamente in diretta.
1: Siamo sul pezzo di pizza.
0: Esatto, esatto, mamma mia che fame a quest'ora poi. Comunque, tornando invece ai matrimoni, che era l'argomento che poi
1: all'amore della colita.
0: Esatto, tu per un periodo hai sperimentato anche quest'altra forma di animazione.
1: Sì, sì, sì, okay. Grandi forme di anche vari animali che si aggirano ai matrimoni, diciamo.
0: I soggetti di tutte le forme, sì, è vero, è vero, sì, è vero.
1: Lo zio che si ubriaca fisso ai matrimoni, va bene, andiamo avanti.
0: È un classico.
1: Ero a questo matrimonio e c'era un fotografo, facciamo amicizia, mi dice, sai, io sto partendo per l'Australia. In Australia? Ma perché vai in Australia, scusa? Perché cioè, mi spiega che c'è un visto che si chiama Working Holiday Visa,
0: sì,
1: che possono fare i ragazzi fino ai 30 e passa anni, per andare a lavorare in Australia così, un anno, tranquillamente puoi lavorare, puoi fare quello che ti pare. Io torno a casa, trovo in cucina sul tavolo dei miei, all'epoca ero appoggiata dai miei, e un pupazzo di un koala in cucina. Tra l'altro dico, ma questo peluche, no? Che noi, cioè, come
0: da dove
1: trova?
0: Viene, infatti, che ci fa qua?
1: Infatti io da mia madre faccio, mamma, scusa, ma che ci fa sto koala qua? Mia madre mi guarda e mi fa, ma che stai a dire? Ma tutta, cioè, non lo so, non ho idea, magari, boh, vabbè.
0: E chi ce l'ha messo?
1: Non ho idea, ancora al giorno d'oggi non mi so spiegare perché io ho trovato un koala in cucina, un pupazzetto di koala in cucina quel giorno. Il giorno dopo, andando sotto, ero sotto casa di mia nonna, sono molto affezionata ai miei nonni, quindi ero sempre buttata a casa loro,
0: sì,
1: e trovo una macchina con, sai, quei paravetri, tipo quella roba,
0: sì,
1: con dei canguri, con scritto Australia.
0: Ah.
1: Comincio a vedere segnali dappertutto, una roba allucinante. Allora dico, basta, vado sul sito, trovo trovo il visto,
0: sì,
1: contatto dei miei amici, dico, ragazzi, io penso che me ne vado in Australia, e da lì mi sono arrivate un sacco di cose, tipo ho trovato subito sono stata presa ad un corso di teatro lì in Australia, alla scuola d'arte drammatica di Sydney,
0: sì,
1: ho trovato il lavoro in una compagnia teatrale in Australia, Melbourne.
0: Fantastico.
1: Prima ancora di andare, e ho trovato casa a casa di un direttore d'orchestra, tutta una storia
0: straordinaria,
1: insomma.
0: Vedi, altro che il film Fantastico mondo di Amalincene, tu devi fare un film perché c'è una storia veramente incredibile.
1: E quindi ho detto, ma se tutto il mondo mi sta dando questi segnali, allora devo andare.
0: Sì,
1: faccio il visto, faccio tutto, mamma, papà, eravamo fuori a tavola, mi ricordo, a pranzo, e dico, siete tutto a posto? Sì, vi devo dire una cosa, io vado in Australia, praticamente hanno sputato nel piatto.
0: Ci sono sentiti male. Cioè, tu non gliel'avevi mai accennato alla prospettiva, un giorno andrò in Australia,
1: ma
0: loro erano rimasti a New York.
1: Ma loro, tra l'altro, erano rimasti a New York, ma non c'ero manco più andata per il fatto della schiena, quindi erano tranquilli, tanto lei sta lavorando, sta facendo le sue tournée, le sue cose. E ho detto, ma a me l'Italia mi è sempre stata stretta, comunque da quando ero piccolina che volevo andare fuori, volevo conoscere. Io ho detto, scusatemi, però io se poi devo andare a New York, perché ci andrò prima o poi, devo iniziare da lontano.
0: Dall'Australia?
1: Perché se io vado a New York, poi mi fermo lì, e non è che continuo a viaggiare, perché so che mi piacerà così tanto stare in America che non me ne vado più. Quindi prima parto da lontano, ora che sono giovane, e poi piano piano mi avvicino, sì, verso la destinazione finale.
0: Sì.
1: Tra l'altro ho detto, vado in Australia e imparo l'inglese meglio, nel senso, io già lo parlavo perché appunto linguistico, e in più studiando le canzoni io, certo, ho trovato che l'inglese lo imparo tantissimo grazie alle canzoni.
0: Sì, sì.
1: E quindi niente, via, vado in Australia, sempre questo famoso biglietto di sono andata.
0: Ormai è un'abitudine tua, cioè quando fai biglietti rigorosamente solo andata.
1: E ci mancherebbe, ci mancherebbe.
0: Okay.
1: Quindi parto per questa avventura in Australia, ho trovato veramente di tutto, mi è successo tantissima roba, dovevo rimanere solo un anno, avevo detto ai miei, tanto sto un anno.
0: E invece quanto ci sei rimasta in Australia?
1: 4 anni e mezzo.
0: 4 anni e mezzo, una vita, un tempo, sì, infinito.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E non ti mancava la famiglia, la cucina italiana?
1: Allora... Allora, di tornare tornavo una volta l'anno più o meno, comunque sono anche venuti miei in Australia e la cucina, ti devo essere sincera, non mi mancava più di tanto, perché comunque all'estero ti sai arrabattare, a parte che in Australia ci sono dei ristoranti italiani favolosi, poi ho assaggiato tanta cucina internazionale, tant'è che io adesso, quando mi chiedono cosa vuoi, per esempio, mi hanno chiesto prima, cosa vuoi stasera per cena, per dirti, e io dico, pad thai, ovviamente.
0: Perché riesci comunque ad avere una visione veramente internazionale anche sul cibo.
1: Ci mancherebbe, perché poi scopri che le cucine internazionali sono veramente interessanti se le mangi per bene, ovviamente. Quindi l'Australia è stata un'occasione per sperimentare tantissime cose di me e avere tante possibilità, perché è un paese che ti permette di ti apre la porta quando bussi.
0: E lei ha sperimentato tanto, perché tra il lavoro, lo studio, insomma, comunque hai fatto tante esperienze lì in Australia, 4 anni e mezzo sono tantissime.
1: Sì, ho anche studiato turismo mentre ero lì, ho fatto un master in turismo, che è una cosa che anche mi appassiona, perché io ho sempre fatto anche dal lato, diciamo, come divertimento mio, è la guida turistica. È una cosa che proprio mi piace troppo, far vedere alle persone i posti, spiegare, fare battute stupide.
0: Quindi torna il discorso della comunicazione, come diciamo all'inizio, l'utilizzo della voce, accompagnare le persone, incuriosirle, eccetera, eccetera. E poi perché sei tornata?
1: Non sono ancora tornata, perché io dopo l'Australia ero con il mio ex ragazzo e abbiamo deciso di fare un'esperienza fuori, perché avremmo fatto il visto a lungo termine in Australia, ma invece abbiamo detto, vabbè, prima di andare, sempre lo stesso discorso, prima di fermarci per sempre in Australia, perché non facciamo un'esperienza in Asia? Abbiamo fatto una lista di paesi dell'Asia e poi quasi ad occhi chiusi, diciamo.
0: Così, random, primo che capitava.
1: Quello che, insomma, che andava meglio per tutti e due, per gli obiettivi che avevamo entrambi, era l'Indonesia. E quindi da lì mi sono trasferita a Bali. Poi immaginate,
0: quindi da Bari a Bali.
1: Bravissimo. Quando ho chiamato mia madre al telefono, dire, mamma, mi trasferisco a Bali. Ah, che bello, torni a casa.
0: No, ma guarda, facciamo una cosa, ci fermiamo a Bali in questo caso con la L, perché lì poi continueremo il racconto partendo proprio da lì. Adesso terzo brano, per il momento dedicato a te, 30 secondi per presentarlo a te.
1: Benissimo, questo brano è un brano originale di un artista emergente che ho conosciuto da poco tempo e ho apprezzato tantissimo la sua musica, quindi siccome ci sta anche ascoltando, vorrei dedicargli il suo brano.
0: Wow, lui si chiama?
1: Si chiama Gualtiero, e il suo nome d'arte è il Lupo.
0: Fantastico.
1: Buon ascolto.
0: Quindi arriva questo brano, non abbiamo detto il titolo però.
1: Ah, si chiama Full Metal.
0: Ok, e perché glielo dedichi? C'è una motivazione particolare?
1: Perché conoscerlo e conoscerci è stata un'esperienza molto molto interessante, perché finalmente ho trovato una persona che mi comprende, che è pazza come me e che quindi mi porta a scoprire anche lati di me diversi da quelli che pensavo.
0: Fantastico. Bene, ci piace la motivazione, spot e poi il brano.

0: Programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
3: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Ciao Gerry, sono Mara. Volevo farti anch'io i miei complimenti perché so che stai facendo un programma radiofonico molto seguito. Hai montato a casa uno studio pazzesco, quindi bravo, bravo, continua così. Ti passo anche la mia amica Sabrina Ferilli che ti vuole fare complimenti anche lei. Ciao. Ah oh Gerry, a me già mi piace il titolo, perché asta mi fa pensare asta la vittoria sempre. Tu lo sai che io sono una comunista di ferro.
1: Invece io sono Gabriella Germani, Gerry, chiaramente l'avrai capito, era un modo per scherzare chiaramente con le mie imitazioni, e ti faccio anche un grandissimo in bocca al lupo. Veramente so che è molto seguito il tuo programma e mi piace anche il titolo, davvero autoironico, Hasta la vista, sei grande, un abbraccio, ciao.

0: Cara Cristina, torniamo nuovamente in onda. Potremmo dire Cristina da Bari, finita direttamente a Bali. Però fin qui io ti ho presentata solo con il nome. E ti chiedo scusa perché tu, in quanto artista, hai un nome e un cognome. E non so se hai anche un nome d'arte.
1: Allora, sì, il mio nome d'arte è praticamente il mio nome e cognome, diciamo. Io vado sempre per quello. Cristina Siciliano.
0: Ok, quindi dici. Cristina Siciliano, che è partita da Bari, ha fatto un lunghissimo viaggio di esperienze in giro per il mondo,
1: ha preso la R-Moscia ed è arrivata a Bali.
0: A Bali, per la gioia dei tuoi genitori. E a Bali che è successo?
1: E niente, Bali, guarda, sono entrata nella Bali, nella bolla di Bali, perché lì io vivevo ad Ubud, che non so se avete visto Mangia Pregama, il film di Julia Roberts,
0: sì,
1: con Julia Roberts.
0: Sì, sì.
1: A Ubud ci sono queste immense risaie, no? Quindi tu sei in mezzo alle risaie, le galline, i cani, tu col tuo scooterino che ti giri l'isola e non c'è granché da fare se non andarti a fare il massaggio il venerdì pomeriggio, piuttosto che le scimmie che ti rubano il gelato. E lì hai modo di esplorare te stesso, di conoscere anche la spiritualità, se non anche persone che invece hanno scelto di vivere a Bali perché molto probabilmente lavorano online oppure sono maestri di yoga.
0: Ok,
1: praticamente.
0: Ok.
1: Che cosa facevo io lì? Tu dici, ma tu che c'entravi là con tutto quello che fai? Ecco, ma manco io lo so, nel senso che io volevo esplorare la mia spiritualità.
0: Un altro po', con tutte le esperienze che avevi già fatto, ti mancava ancora esplorare qualcosa di te.
1: Esatto, mi mancava conoscere anche il mio aspetto, io ho un aspetto spirituale molto profondo e ho conosciuto vari sciamani, varie tecniche, eccetera, eccetera. Nel frattempo, io facevo anche, lavoravo anche online un po', facevo insomma data entry, piuttosto che varie cose, account managing, tutte quelle cose inglesi con i nomi inglesi complicate che in realtà non sono niente di che.
0: Se lo dici tu va bene, ok, mi fido.
1: Se non che mi contattano, mi dicono: Cristina, ci serve una maestra di voce per una scuola di yoga. E io dico, non lo so se sono in grado, non l'ho mai fatto. Dai, provaci, va bene, faccio il colloquio, questa mi prende e io inizio ad insegnare public speaking per maestri di yoga, perché loro dovendo insegnare volevano essere i migliori a parlare. Insomma, Gerry, ti dico che questo inizio di carriera è stato veramente una cosa, una manna dal cielo, perché ho scoperto quanto amo insegnare o comunque trasmettere conoscenza o comunque portare cambiamenti nelle persone per quanto riguarda la loro voce, perché avendo passato tanta roba con la mia voce
0: io perché per questo ci tenevo a fare riferimento all'inizio, che è stata una parentesi significativa della tua vita, perché tutto è partito da lì.
1: Esattamente. E poi in Australia avevo fatto tantissimo lavoro in comunicazione, ma proprio eventi, avevo fatto training proprio di comunicazione empatica, comunicazione persuasiva. In Australia ci tengono molto al training, quindi avevo fatto in 4 anni e mezzo veramente tantissimo lavoro sulla voce e sulla comunicazione. Una volta arrivata a Bali, quindi, mi mancava solamente farlo, insegnarlo, mi sono trovata con un lavoro che veramente mi ha aperto il cuore, perché la gratitudine di uno studente di public speaking che veramente lo fa perché magari vuole migliorare determinate cose, perché public speaking si pensa tutti che è una roba ufficiale, no, perché devo fare lo speech, ma non è quello, perché ti cambia tantissimo, perché ti vai a lavorare su come respiri, lavori su come parli, su le tue pause, esplori i tuoi toni. Magari uno pensa che può parlare solo in un modo, ma in realtà noi possiamo parlare in tantissimi modi diversi. Per esempio, potrei adesso sussurrarti qualcosa se vuoi, Gerry.
0: Infatti, perché la voce è uno strumento che tu hai imparato ovviamente a utilizzare con il canto, ancora di più con il teatro, e adesso con questa nuova disciplina. Io ti stavo per chiedere di spiegare in cosa consiste, ma mi hai anticipato la domanda perché l'hai già ampiamente detto in cosa consiste questa nuova disciplina che stai sperimentando e che insegni.
1: Dal 2018, ecco. Sì, diamoci una data, 2018.
0: Quindi, gli ultimi 7 anni della tua vita sono stati particolarmente significativi, perché adesso questo è il tuo lavoro principale.
1: Nel senso che
0: è una delle cose che più ti piace fare.
1: Sì, è una cosa che mi caratterizza con i miei clienti e che faccio veramente con il cuore, e ho fatto sia per multinazionali che anche per clienti privati. Adesso, per esempio, ma pure che mi capita, guarda, devo preparare preparare il discorso della laurea, vengo, piuttosto che devo preparare un pitch da presentare in azienda per essere promosso, ok? Mi devo sbloccare perché ho vinto un premio e devo fare un discorso davanti a 10.000 persone, ok? Quindi ognuno ha una sua motivazione per venire da me, ed è una cosa veramente interessante, anche perché quando preparo i discorsi delle persone...
0: Come fai? Perché di fronte alla timidezza, un tono di voce che rischia di essere monocordo, sai, quelle cose cioè è difficile insegnare.
1: È una questione empatica, sai. Ho scoperto che, perché comunque molti insegnano public speaking partendo tipo da un libro, no? Da delle norme. Invece quello che ho imparato poi con il teatro, che mi ha dato questo livello di comprensione delle persone, no? Di empatia proprio, io parto da quello, quindi studio la persona, la sua anche il modo in cui comprende. Io studio anche, per esempio, il cliente che ho di fronte a me. Che tipo di persona sei? Sei uno sportivo? Sei una persona sedentaria? Che tipo di persona sei? Come tu visualizzi le tue memorie? Okay. A livello visivo, a livello uditivo? In base a loro, come sono loro, io gli strutturo come riusciremo a superare i loro limiti.
0: Okay.
1: È una cosa, non so, una cosa molto particolare, molto interessante anche per me,
0: certo.
1: Perché mi sorprendo anche di me stessa a volte, che dico, ah, abbiamo superato un blocco che non conoscevo che esistesse, invece siamo riusciti a... ho scoperto che esiste questa paura, uh-huh. E ho scoperto anche come superarlo, perché poi ti devi anche immedesimare quando
0: certo, perché se c'è un blocco dall'altra parte, per superare quel blocco, accompagnare la persona a superare quel blocco, ti devi un po' immedesimare, perché sennò rimani nella zona di comfort ma non va oltre. Il tuo ruolo, l'hai detto bellissimo, accompagnare la persona a superare quel limite e imparare a utilizzare la voce come uno strumento, mm-hmm. per arrivare a comunicare in modo più efficace. Che bellissima cosa che fai. Immagino una marea di persone che in questi anni si sono rivolte a te,
1: sì.
0: Sperimentando questo nuovo linguaggio.
1: Di tutto e di più, guarda, ho avuto una vulcanologa, un politico, Medici Senza Frontiere, dirigenti delle Nazioni Unite, ma pure fino alla mia amica sessuologa, per dirti.
0: Ecco pure, non c'è una durata media di questi corsi, perché vengono personalizzati al bisogno?
1: Assolutamente personalizzati, mm-hmm. sì. Di solito c'è chi può farsi anche solo un'ora, mm-hmm. Minimo percorso 5 ore, diciamo, okay. io consiglio 5 ore insieme,
0: okay.
1: Però dipende da quello che uno deve fare,
0: certo,
1: insomma.
0: Ti mando Tom, che mi fa segno della regia che è finito il nostro tempo, ma ritorniamo tra poco.
2: Hasta la vista, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: saluto enorme agli ascoltatori di Hasta la Vista da Paolo Ruffini, vi voglio bene a bestia e vi abbraccio con un abbraccio fresco, grazie a voi.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story. I want

0: Il tempo, abbiamo lo salutato gli amici in ascolto con questa magia del tempo che scorre inesorabile. Infatti Tom a microfoni spenti mi ha fatto segno che il nostro tempo a disposizione, cara Cristina, è quasi finito. E nel poco tempo che abbiamo a disposizione, cos'altro possiamo raccontare di te e i nostri amici all'ascolto? Perché nel talk precedente ci stavi raccontando di questa bella disciplina che stai facendo ormai dal lontano 2018 ad oggi, che è una delle attività che ti prende tanto tempo giornalmente, ma non è l'unica cosa, perché tu ne fai tante oggi.
1: Ne faccio tante.
0: Sì, come facciamo a raccontarle in poco tempo?
1: Guarda, le contiamo sulle dita. Allora, sono quindi public speaking coach, faccio cantante per eventi, piuttosto che adesso sto iniziando a scrivere le mie prime canzoni, quindi stay tuned.
0: Ok, quindi tornerai in radio e ce le farei ascoltare, promesso.
1: Fierissimo, promessissimo.
0: Okay.
1: E stiamo tirando su un duo anche di musica Latin fusion, perché fa parte del mio passato. Io ho vissuto anche dopo l'Indonesia, sono stata a New York, dopo New York sono stata a Milano, dopo Milano sono stata a New York, dopodiché sono stata in Messico, una grande parentesi in Messico.
0: Ma
1: dove
0: a te non ti ferma niente nessuno, cioè proprio cioè, una roba non
1: posso
0: immaginare i tuoi genitori veramente, cioè ormai proprio così.
1: No, i miei ormai sono abituati, hanno fatto il callo, quindi basta, li chiamo, dove stai andando? Quando li chiamo, ma dov'è che vai, dov'è,
0: cioè,
1: che parti?
0: Quando tu fai le videochiamate, dici, dove ti trovi adesso? Perché
1: sì. Okay. Ormai i miei amici mi chiamano, non mi chiedono come stai, mi chiedono
0: dove sei.
1: Bravissimo.
0: immagino.
1: E, quindi sì, insomma, faccio cantante per eventi, varie cose. Ho fatto anche, per esempio, in Messico ero cantante di big band. Bellissimo, big band jazz, facevamo anche swing, eventi creativi.
0: Okay.
1: E organizzo eventi, perché quello che facevo in Australia anche me lo porto anche in Italia. Organizzo viaggi, perché essendo viaggiatrice incallita mi occupo anche di questo quando mi chiedono aiuto. Ho appena per esempio organizzato un retreat in Puglia per degli anziani australiani.
0: Dai, che bello! Quindi se noi abbiamo bisogno, io, Tom o altri amici, di organizzare un viaggio, ci rivolgiamo a te, tu ci pianifichi tutto.
1: Assolutamente.
0: Ci fai pure da guida turistica.
1: Guarda, v'accompagno molto volentieri, okay, perché guarda, ogni scusa è buona per viaggiare.
0: Fantastico.
1: E che altro mi occupo? Beh, ovviamente sempre la recitazione, meno di prima, perché ultimamente pagano, purtroppo mi dispiace dirlo, pagano sempre di meno in Italia,
0: sì,
1: è una roba veramente quasi vergognosa rispetto agli anni scorsi.
0: Vero.
1: E guida turistica, quando capita, lo faccio in giro per il mondo, appunto. E basta, direi, perché
0: beh, insomma, di cose ne abbiamo dette tante. Però a questo punto, no, visto questo tuo girare il mondo, questo non fermarti mai, voler sperimentare discipline nuove, mi ha colpito quando raccontavi proprio dell'Australia, che lei ha sperimentato qualcosa di nuovo, come poi del resto anche a Bali, e oggi quello che tu sei e fai è il frutto delle tante esperienze, dei tanti incontri, delle tante attività sperimentate proprio nei vari luoghi. Tutto questo dove ti porterà nel futuro? Cioè, hai un sogno, un progetto? Cioè, guarda, Jerry, io sto sperimentando tanto, ma se riuscissi a realizzare questa cosa, per me sarebbe proprio il top del top.
1: Guarda,
0: non so,
1: Jerry,
0: se si può dire.
1: Ti posso dire una parte.
0: È una parte,
1: sogno,
0: quello che possiamo raccontare.
1: Nel mulino che vorrei, vivo 6 mesi da una parte e 6 mesi da un'altra.
0: Sì.
1: Io ho un tatuaggio sul mio fianco sinistro,
0: sì,
1: di una strega che ha in mano il mondo.
0: Okay.
1: E la parte del mondo che ha in mano è la parte delle Americhe, perché devo essere sincera, in Latin America, ma anche in America del Nord, mi sono trovata sempre tanto tanto bene, e sento che una parte di me deve vivere anche da quella parte lì, ciò rimanendo le mie radici pugliesi, comunque italiane, europee, molto profonde. Quindi mi piacerebbe poter realizzare il progetto di continuare a lavorare con il public speaking e diventare formatrice a livelli internazionali, ma proprio alti,
0: importanti. Certo, sì, te l'auguriamo.
1: E mi piacerebbe tantissimo poter continuare a lavorare con la musica, perché la voce, quando si incontra incontra con la musica diventa magia. E ho scoperto in Messico, per dirti, lavorando con il sound healing, perché vabbè, il mio ex compagno è nativo americano.
0: Ok, l'avevamo vagamente intuito, guarda. Ok, ok.
1: E quindi lui suonava i flauti, le conchiglie, tutte queste cose qua nativo americane. Sì, sì. E io lo seguivo con la voce. Ho scoperto che la voce, ti do l'ultima chicca,
0: vai, visto che abbiamo poco tempo.
1: Esatto,
0: vai.
1: La voce ha poteri anche guaritori, si dice?
0: Sì.
1: E quindi io con la mia voce ho scoperto che riesco ad evocare determinate cose, quindi memorie più che altro magari dal passato. Quindi ho detto, perché adesso non posso utilizzarla nel canto, però facendo delle canzoni, utilizzando, magari potrebbe arrivare a qualcuno, potrebbe aiutare qualcuno in un momento giù della sua giornata. Sì. E portare un momento, diciamo, un sorriso, anche qualsiasi cosa, un'emozione, una lacrima, qualsiasi cosa, che è quello che fai tu, tra l'altro, con il tuo bellissimo programma.
0: La Stara Vista è così, è una gocciolina in un mare, è un'esperienza per noi che la facciamo, per l'ospite come nel tuo caso che viene a cimentarsi, e soprattutto per gli ascoltatori che si appassionano a una storia di vita così intensa come quella che tu oggi ci hai raccontato qui. Una cosa la ripeto, 33 anni, amici, perché io, sentendo il racconto di Cristina, dice, vabbè, ma insomma, 60 anni, 65, voce giovanile, no, 33 anni, cioè 5 vite concentrate in 33 anni.
1: 33, yeah.
0: Vabbè, dai, ci hai anche un po' raccontato del tuo sogno nel cassetto, quindi veramente diamo dei riferimenti per chi volesse contattarti. Hai dei profili social, qualcosa di specifico che possiamo utilizzare per stimolare i nostri amici in ascolto a seguirti, conoscerti meglio?
1: Volentierissimo, guarda, io consiglio di cercarmi sia su LinkedIn, volendo, Cristina Siciliano, attenti a non confondervi con Cristina Siciliano la scrittrice, perché a quanto pare, cioè, mi ha chiamato Andrea Camilleri un giorno, devi scrivere pubblicato il libro, io scusa, che cosa, sono Camilleri, pensavo fosse uno scherzo telefonico. E poi Cristina Siciliano su YouTube, su Instagram, Cristina_Siciliano, okay. Il mio nickname lì è The Traveling Actress, l'attrice viaggiatrice.
0: L'attrice viaggiatrice, che fa pure rima.
1: Sì, per quello non l'ho scritto in italiano, se no suonava tipo Dora l'esploratrice, allora hanno detto l'attrice viaggiatrice, The Traveling Actress, Cristina Siciliano. Quindi cercatemi, scrivetemi, sentiamoci per qualsiasi cosa, io sono più che felice.
0: Assolutamente sì, una gioia condivisa, la gioia di vita e soprattutto di fare tante esperienze nuove come quella di quest'oggi qui in radio. Adesso un ultimo brano e poi saluti finali, quindi veramente bella, bella storia di vita, complimenti.
1: Grazie.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello sfilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Cara Cristina, come senti in sottofondo, abbiamo la sigla finale che ci fa intuire che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Purtroppo, esatto, sempre con la voce. Eh sì, siamo in sigla finale, quindi ti cedo il microfono per dire tutto ciò che vuoi. Saluti, riferimenti li abbiamo dati, una riflessione finale con la tua splendida voce, perché insomma oggi per te la voce è uno strumento fondamentale di lavoro, di comunicazione. E quindi come salutiamo gli amici in ascolto?
2: Allora, innanzitutto li salutiamo con un messaggio di vita. Vivete la vostra vita come vi pare a voi. Fate quello che vi pare, studiate, siate curiosi, non vi fermate. Ah sì, ho imparato, basta. Fate tutto quello che vi pare e seguite le vostre passioni. Questo mi sento di dire alle persone, perché se seguite le vostre passioni non lavorerete mai veramente, ma sarete sempre stimolati.
1: È vero, è vero. Soprattutto siate felici e fatevi contaminare dalla curiosità, dalla passione, che è esattamente quello che hai vissuto tu, Cristina, facendo queste importanti esperienze di vita, viaggi, incontri e tante cose belle che hai vissuto e che quest'oggi noi abbiamo avuto il privilegio di ascoltare dalla tua viva voce come racconto di vita. Quindi grazie da parte mia, da parte di Tom e da parte di tutti gli ascoltatori.
2: Grazie Jerry, posso salutare anche mia madre.
1: Te lo stavo padre. Per chiedere, saluti da fare, sì.
2: Perché, poveracci, quanti infarti che gli ho dato e ancora gli do, non so il loro cuore come fa ad essere ancora in condizioni sane, quindi grazie per la pazienza e
1: dai,
2: la comprensione.
1: Citiamo i nomi.
2: A Rosa e Mimmo, che sono in Puglia adesso, in Puglia.
1: Bene.
2: E ovviamente tutti i miei amici che sono persone meravigliose, fantastiche, stupende, che hanno un cuore grandissimo anche loro e che mi supportano e supportano da anni.
1: Quindi grazie. In generale tutti quelli che ti conoscono.
2: No, gli amici veri. Persone belle.
1: Vero, come te. Allora amici, io vi ricordo che tra 7 giorni ritorniamo, stesso giorno, stessa ora, stesso Tom, stesso Jerry, ospite rigorosamente diverso. Noi ci saremo, voi non mancate, mi raccomando. Cristina, ultimissima domanda: come si salutano secondo te gli amici in ascolto?
2: Come si salutano?
1: Sì.
2: Hasta la vista!
1: Lo sapevi, ma lo dobbiamo dire in coro insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3.
2: Hasta la vista!
1: Ciao Cristina! Ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

Ciao amici, rieccoci insieme per una nuova ed entusiasmante puntata di Flashback Music Memories. In studio per voi Corrado Marescalco. Ci tuffiamo insieme nei favolosi anni 70, 80, 90, 2000 per rivivere ricordi indelebili. Si inizia, via alla grande!

Un grande sound targato Seal, Crazy 1990. È il singolo del cantante britannico, pubblicato il 10 settembre del 1990 come primo estratto dal primo long play in studio Seal, genere dance pop soul. E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Grande successo per Mr. Sugar Fornaciari, Zucchero con You Make Me Feel Loved. 1990, il singolo del cantante italiano Emiliano, pubblicato nel 99 dalla Polydor con terzo estratto dal long play Blue Sugar. Genere prettamente rock elettronico. Abbiamo i saluti della nostra amica che ci ascolta dalla Spezia. Salutiamo Marta.

0: Sicuramente un brano intramontabile per Nicoletta Strambelli, in arte Patti Pravo. Pensiero stupendo 1970 è una canzone scritta da Oscar Prudente e Ivano Fossati, che fu pubblicata nel marzo del 1978 come lato A del 45 giri Pensiero stupendo, il retro bello. E sempre lo stesso anno fu iscritta nell'album Miss Italia di Patti Pravo, genere prettamente pop, musica leggera italiana.
1: Il bisogno d'amore, meglio non dire, prima o poi.
0: La musica senza tempo, Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Sicuramente un brano fantastico per i Supertramp, si chiama The Logical Song 1979. Brano incluso nel long play Breakfast in America. Brano musicale dei Supertramp, estratto come singolo appunto da quel fatidico long play superbo. Genere pop progressivo, pop rock. La coppiata vincente Rick Davies and Roger.

0: Abbiamo il saluto del nostro amico Carmelo.
1: Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco. Una buona serata.

Sicuramente un brano molto melodico per la grande voce di Cesare Cremonini. Si chiama Poetica, il singolo del cantautore italiano bolognese Cesare Cremonini, pubblicato il 3 novembre del 2017. Come primo estratto dal sesto album in studio, Possibili Scenari, genere prettamente pop.

Io vi ricordo il nostro contatto telefonico, il 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Musica senza tempo qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Ok amici, siamo arrivati alla musica rock, quella del gruppo degli U2 con la grande voce di Bono Vox. È il secondo singolo tratto da No Line on the Horizon, il 12° long play da studio del gruppo musicale irlandese U2. La canzone è introdotta da una sequenza elettronica per poi assumere un sound maggiormente rock. Inizialmente si sarebbe dovuta chiamare French Disco, ma poi durante le fasi di registrazione la band ha cambiato idea. Si chiama Magnificence, targato U2 2000.

caro saluto a te Corrado e tutti gli amici che ascoltano ogni settimana la buona musica di Flashback Music Memories. Ciao Corrado, buon ascolto a tutti.

Eccola qua la grande armonia, il grande sound di Claudio Baglioni, targato 1970, si chiama Solo. È un album di questo grande artista romano, pubblicato nel 1970. Settimo della sua carriera, genere pop, rock, jazz. Filo conduttore dell'intero disco è il tema della solitudine. È il pieno di grandi emozioni, quello che vi offre Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

La mitica voce graffiante, quella di Chris Martin, il grande leader dei Coldplay, si chiama Clocks 2000. Un disco del gruppo musicale britannico pubblicato il 2 aprile del 2000 come terzo estratto dal secondo album in studio A Rush of Blood to the Grid, genere rock alternativo. Coldplay.

Flashback Music Memories, io sono Jessica e un grande abbraccio a te Corrado, sempre in gamba, e complimenti per questo programma, appunto Flashback Music Memories. La musica è semplicemente molto piacevole. Un grande abbraccio, ciao.

mitico, mitico Vasco Rossi, Io no 1990. È il singolo del mito vivente di Zocca, provincia di Modena, Vasco Rossi, uscito nell'estate del 98 come primo proveniente singolo, proveniente dall'album Canzoni per me. È stato pubblicato come 45 giri, inciso solo sul lato, con una foto in bianco e nero di Vasco Rossi, album Canzoni per me. Ruota Shuffle, ancora avanti con Flashback, Music Memories con Corrado Menescalco in studio.

La voce superba è quella di Fish, il grande leader indiscusso dei Merillion, il grande successo del 1985, è Kelly, è il singolo del gruppo musicale britannico, appunto Merillion. Come primo estratto dal terzo long play in studio, Miss Blade, Child V, genere New Progressive.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

Una voce inconfondibile, superba, Tiziano Ferro, La differenza tra me e te, 2000. Questo è un grande successo del 14 ottobre del 2000, come primo estratto dal quinto album in studio, L'amore è una cosa semplice, genere prettamente pop rock.

0: te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
1: E penso sia bellissimo.
2: Che Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

non ricorda questo grande successo degli anni 80 per Raffaele Rieflin Arte Raff? Si chiama Ti Pretendo. È un brano musicale di Raff che, oltre che interprete, ne è il compositore delle musiche assieme a Giancarlo Bigazzi, l'autrice unica del testo, e Gianna Albini. Tutto tratto dal long plan, si chiama Cosa Resterà. Il grande sound, quell'amico di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati fino al 1986, nel momento in cui arrivava la grande voce di Mark Hollins, inconfondibile, Tall Talk con Living in Another World. Il tutto tratto da Long Plane fantastico, con la collaborazione di Stevie Winwood, si chiama The Color of Spring. Noi amici abbiamo terminato, ci risentiamo tra 7 giorni, sempre qua sulla vostra radio del cuore con Flashback Music Memories. Da Corrado Marescalco è tutto, ciao, alla prossima, bye bye.

0: C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini, anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino, in Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai!

0: di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Golden Classic.
3: Welcome to the sound
2: of 70s and 80s music.
4: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
5: Ci risiamo anche oggi nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic con la voce di Marco Del Vines. Sono sempre più sordo, questo ormai lo sapete benissimo, ogni tanto grido anche, però nel gridare vi faccio sentire anche dei bei titoli delle canzoni. Credo di sì, almeno. Dai, siamo carichi anche oggi, perché oggi in una prima parte del Golden ascolteremo tre o quattro pezzi di musica soul disco che sono stati veramente molto importanti. Come state a proposito? Tutto a posto? Tutto bene? Siete sempre su questa radio, quindi mi fa piacere. Siete sempre pronti magari ad ascoltare i grandi successi degli anni 70-80 che io ho da proporvi. E credo che oggi veramente ci sarà qualcosa di interessante.

diciamo che il più grande album è stato il primo, perché ve li ha proprio lanciati arrivando da Filadelfia, questo grande duo musicale che hanno fatto anche diverse canzoni per altri nel mondo della musica degli anni 70. McFadden & Whitehead con l'album del 1983, quello che si chiama esattamente Moving On, come anche la canzone che ne abbiamo così ospitati, ascoltati. Ok, siete pronti per partire con un'altra grande accoppiata? Hanno avuto qualche problema loro, anche di convivenza insieme, Rufus e Chaka Khan. Dopo arriverà un pezzo dolcissimo con Harry Nilsson, ascolteremo Everybody's Talking. Ma ora c'è lei, insieme a lui, che canta questa canzone che si chiama G-Soul. Bellissimo.

Siamo entrati nella musica, quella semplice, quella che fa muovere da sola, quella che facendola entrare nella testa vi fa muovere in automatico tutte le parti del corpo, assolutamente, dal piede alla mano, al movimento delle dita che schioccano, ma soprattutto al cervello che ricorda dei bei momenti magari ascoltati con questa bella canzone dell'Emotion che era Best of My Lover. Prima siamo stati invece un po' più impegnati.

0: Focus, vogliamo avere un po' di più, insomma, personalità, farci conoscere un po' di più, ma c'è questa sciacca che rompe le scatole e di conseguenza, vabbè, problemi che sono venuti fuori ai tempi. Harry Nilsson, bellissima canzone che era Everybody's Talking, canzone del 1969, che però era stata cantata qualche giorno prima nel 68 da un altro grande personaggio. Ed ora arriveremo ad ascoltare la grande musica che arriva da Philadelphia. Eh sì, ci sono le Four Choice. Ve la ricordate questa? Ascoltatela, dai!
1: Golden Classic, uno dopo l'altro. Solo grandi successi.

0: Non pare anche a voi che questo tipo di musica dia una certa allegria? È bella sentirla, dai, quando la musica è bella agitata così fa solo piacere ascoltarla. Noi l'abbiamo fatto ascoltando che cosa? Un bel disco che è una grande raccolta di musica delle First Choice. Questa era Gonna Get Away. Ci sentiamo dopo? Siete sempre qui nel Golden? Dai, io ci sarò, vi aspetto.
1: The Golden Years of Music. In the Golden Classic.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo. La pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 5733403 347 827 6688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza-Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Golden Classic.
4: Welcome to the sound
3: of 70s and 80s music. Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Ma voi li avete visti live gli Arcade Fire? Bene, allora siete stati più che contenti, perché io l'ho avuto questo grande momento di gioia andando ad assistere a un grande concerto di loro a Milano tantissimo tempo fa. Beh, sono ancora i brividi adesso, pensate, ma non per altro, che sta entrando uno spiffero dalla finestra e fa un po' freddo. Non è vero, proprio perché è una, stata una grande emozione il fatto di avere ascoltato quella serata musicale con uno dei più grandi gruppi leggendari della musica funky. Si chiamano, ormai l'ho già detto prima, la canzone che abbiamo sentito forse non ha bisogno neanche di presentazioni, però ve lo faccio, dai, si intitola Getaway ed ora nel mondo degli Star Point.

0: di questo grande personaggio che è Billy Preston, cosa c'entra? Voi magari starete dicendo, perché insieme a Mick Jagger ha fatto e ha scritto questa canzone bellissima che era stata poi contenuta anche nell'album che si chiamava Some Girl, l'album storico del gruppo britannico dei Rolling Stones. Mi è venuto un crampo a forza di muovere il braccio. Va bene, questa è una canzone che forse è delle più conosciute di questa formazione qua, quella che si chiama Miss You nel Golden Classic, perché noi passiamo anche la musica rock nel nostro appuntamento. Non passiamo la musica quella più frivola, quella così commerciale come definisco ogni tanto, ma passiamo le belle canzoni come anche questa di Evelyn Champagne King.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Senza ombra di dubbio, questo è uno degli album più belli che ha fatto Evelyn Champagne King, quello che si chiama Get Loose, album che conteneva anche la canzone bellissima che era Love Come Down, che diciamo che è stato il grande pezzo di trampolino di lancio di questa grande cantante. Kashif, un personaggio meraviglioso che arriva da BG Express, un'altra formazione di musica black che ogni tanto è bello andare a riascoltare. Lui ha fatto il grande produttore, musicista, ha fatto veramente di tutto. Ha fatto questo album qui comunque, anche molto molto interessante. Ci sentiamo dopo nel Golden, siete d'accordo? Dai, vi lascio con un piccolo jingle e torneremo ancora con altra grande bella musica targata 70s.

più o meno assomiglia alla canzone che abbiamo sentito qualche giorno fa nell'altro Golden Classic, in un altro grande leggendario Golden Classic, era Give Me Your Love, ve la ricordate? Questa fa sempre parte dello stesso album uscito nel 1981, quello che si chiama Give Me Your Love, e la canzone è quella che si intitola Searching, nel nostro appuntamento musicale, dove in questo caso vi faccio entrare per un attimo nel fantastico mondo della musica degli OS Band, SOS Band. SOS Band, ok, così sì, forse si capisce meglio. Questa è stata la canzone che li ha lanciati anche qui in Italia. Bella questa canzone, si chiama Take Your Time, da un grande disco che raccoglie il meglio della loro produzione dall'80 all'87.

0: bella, sveglia, sveglia. Questa è una canzone che proprio induce un attimo a chiudere gli occhi e a incominciare a pensare, a vedere, a sognare cose meravigliose. Con il gruppo dei Bee Gees, formazione che ha fatto veramente un sacco di belle canzoni. Qualcuno magari li definiva come il sottoscritto americani perché avevano fatto la colonna sonora del film La febbre del sabato sera. Invece no, questi sono australiani e hanno vissuto insomma a Redcliffe. Sono nati nel 1958, se non ricordo male. Li abbiamo goduti con questa canzone che si chiama Too Much Heaven, da uno dei più bei dischi che hanno fatto loro nella loro carriera musicale. Ne hanno fatte tante di belle canzoni, prima o poi ne spulceremo altre. Adesso per qualche istante, prima di arrivare alla conclusione del nostro appuntamento, i Four Tops con una canzone che abbiamo già spolverato tantissimo tempo fa ma che piace riascoltare.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

0: 70s and 80s music.
1: La finiamo così oggi la trasmissione, in questo modo, in un modo anomalo, senza farvi sentire la canzone che chiude il nostro appuntamento. Era pochi istanti fa protagonista la canzone che ha chiuso il nostro appuntamento, quella con il gruppo dei Four Tops, che nel 1973 avevano registrato questa canzone che arrivava anche da un film che era Shaft in Africa, giusto per darvi un'informazione totale. Si chiude, ci sentiamo ad un prossimo appuntamento del Golden Classic e poi ancora un sacco di bella musica che seguirà su questa radio. Mi raccomando, non abbandonatela mai. 24 ore su 24 con il meglio della musica su questa radio qua meravigliosa che passa anche il Golden Classic. Detto questo, vi saluto, vi lascio a pochi istanti della sigla e poi noi ci sentiamo veramente ad un prossimo. Ciao ciao e buon ascolto.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
1: Di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati. 50 anni di professionalità al vostro servizio. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Quando la musica diventa protagonista, si accendono i riflettori di Music Factor. Alex DJ G assembla e produce un programma dalle sonorità uniche, selezionando la migliore musica del passato e i grandi successi del momento. Seguilo sul suo canale Mixcloud, perché in sua compagnia ci saranno anche grandi artisti in diretta che racconteranno la loro storia per rendere tutto ancora più emozionante. Music Factor, la bella musica, ferma sempre da Alex.

0: C'è un filo invisibile che attraversa la storia della dance europea degli anni 90 ad oggi e spesso ha una voce precisa. Una voce che ha saputo essere club, radio, scrittura, presenza scenica senza mai restare ferma nello stesso punto. Dai KMC ai Benassi Bros, passando per progetti solisti, collaborazioni internazionali e contaminazioni più recenti, Dani non è stata solo interprete ma anche autrice e figura chiave dietro alcuni dei brani più iconici della scena dance. Questa non è solo una storia di successi ma di scelte, evoluzione e momenti di svolta. Amici di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino, finalmente torniamo, anzi torno davanti a questo arnese maledetto che io amo tantissimo, che è il mio microfono. Abbiamo passato un po' di pausa con i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, poi abbiamo anche avuto tante malattie perché il sottoscritto non si è fatto mancare nulla, abbiamo preso anche la varicella, ragazzi, quindi non ci può mancare nulla, siamo diciamo resettati e pronti per ripartire dinanzi ad un ospite così importante che ho voluto fortemente in trasmissione per ripartire in questo maggio con il mio Super Music Factor, tutto per voi. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori che ci vedono e ci ascoltano da Mixcloud e un ciao enorme al mio gruppone Pam Pam The Valium. Sfumiamo con questa bellissima canzone Somebody to Touch Me, che è l'inizio della carriera del nostro ospite, e salutiamolo con grande affetto e diamo il benvenuto, voi lo sapete già ormai perché ho spoilerato sui social tantissimo l'ospite di questa sera, benvenuta alla nostra Dani. Ciao Dani!
1: Alex, buonasera a tutti, è un vero onore poter passare questa serata insieme a voi, veramente grazie di cuore dell'invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori che sono collegati, vedo degli amici anche in chat che saluto, grazie di essere qui e sono veramente contenta di...
0: attenzione Dani, perché non saranno gli ultimi, adesso attenzione perché ne arriveranno anche degli altri. Ok, allora grazie perché sei qua, grazie per condividere diciamo la tua carriera con il mio programma, sei una delle tante regine della dance che è venuta e quindi arricchisce ancora di più diciamo il mio programma. Ho avuto tutte le dance divas, da Natalie Arts a Kim a Neja, e fortemente ho voluto anche te, quindi grazie di cuore per essere qui e per raccontarti ai miei microfoni e a quelli di Radio Studio Potenza.
1: Ti ringrazio.
0: Allora, visto che ci sono tante domande da fare, quindi salto un po' il prefamoso, no? Diciamo che vado sempre un po' troppo indietro normalmente, vado a chiedere cosa ascoltava la Dani da piccolina, diciamo. Partiamo subito da quando sei entrata, diciamo, nel mondo dello spettacolo e della musica. Quando guardi i tuoi primi passi negli anni 90, senti più continuità o rottura rispetto all'artista che sei oggi, Dani?
1: Assolutamente continuità. Io ti dico, sono stata molto fortunata perché ho esordito, diciamo, non proprio da ragazzina, ecco, avevo già

0: ventina d'anni e avevo trascorso i precedenti pensando che avrei fatto tutt'altro nella vita, però diciamo che la mia attitudine sia a livello di gusto musicale che vocale mi portava in una direzione che era quella del soul, dell'house, della dance. E sono stata fortunatissima perché dopo, diciamo, i primi esperimenti, quindi un paio di anni di sperimentazioni così a livello live, di band, organici vari, ho incontrato subito un'etichetta fantastica con cui ho iniziato a collaborare, che è Off Limits, ovviamente.
1: Certo.
0: E da lì ho trovato immediatamente, diciamo, una realtà oltre che altamente professionale, dove ho imparato praticamente tutto quello che so, si può dire, anche una realtà insomma di altissimo livello internazionale che mi ha permesso di inserirmi immediatamente in un circuito molto importante. Quindi considero, diciamo, questo evento una sliding door fondamentale nella mia vita.
1: Esatto, esatto, e te lo confermo perché è veramente una bellissima sliding door, perché hai avuto, sì, diciamo, fortuna, ma tanta bravura, perché quello va riconosciuto, perché sei un artista che sa cantare, sa esprimersi vocalmente, e quindi è giusto soprattutto oggi, in un mondo un po' complicato, un po' diverso da quelli che erano gli scenari degli anni 90, dove se non eri nessuno rimanevi nessuno, insomma, sì, fortuna, però anche grande merito tuo, lo possiamo dire questo.
0: Diciamo che non mi sono tirata indietro quando si è presentata l'occasione, ci ho creduto, ci ho scommesso tutto, ho dedicato, insomma, la mia vita, tutte le mie energie, ho ascoltato molto quello che mi veniva detto da persone più esperte che sapevano molte più cose, mi sono lasciata guidare. E col senno di poi ti dico che è stata un'ottima decisione per me.
1: Ne siamo tutti contenti. Senti, dei primi lavori con i KMC si percepisce già una direzione precisa. Quanto era tuo istinto e quanto era visione musicale?
0: È stato in grande percentuale istinto. Io ero cresciuta davvero con le hit dei primi anni 90 nelle orecchie, perché ero comunque, non ero cantante precedentemente, appunto prima dei 20 anni, però ero fortemente utente di nightlife, quindi discoteche, ero una grande frequentatrice di discoteche, adoravo i club e adoravo la musica da club, ce l'avevo nelle orecchie le grandissime hit degli Snap, di Robin S,
1: certo,
0: di Billy Ray Martin, certo. E quindi diciamo che nel momento in cui mi sono trovata a comporre melodie su atmosfere che mi riportavano in quel mondo è stato molto naturale, sicuramente.
1: Assolutamente sì. Senti, la scelta dance di quel periodo era molto producer driven, molto guidata, diciamo, dai produttori. Quanto spazio reale aveva una voce per costruire una propria identità? C'erano delle metriche oppure potevi fare quello che volevi?
0: Ce n'era assolutamente molto, c'era moltissima libertà compositiva. Io ricordo che i gruppi da studio funzionavano in un modo meraviglioso, facevamo delle sessioni molto frequenti, stavamo in studio davvero tutti i giorni. E io stavo dall'altra parte della barricata con le cuffie in testa davanti al microfono e c'era tantissimo spazio all'improvvisazione, quindi le melodie fluivano veramente come fiumi. Poi c'era un secondo intervento che era fondamentale, che era quello dei produttori, che andavano, diciamo, a ridimensionare la, passami il termine, logorrea del cantante, perché delle volte il cantante, soprattutto con una formazione solo eccetera, tende a cantare una quantità smodata di note, certo, che magari non servono.
1: Esatto.
0: Ok?
1: Sì, sì.
0: E questo intervento era fondamentale. Anche sono cose che di cui mi rendo conto meglio adesso di allora. Allora magari tornavo in studio e ciò e mi avete tolto quel pezzo di pre-chorus. E poi invece adesso mi rendo conto che sarebbe stato inutile.
1: Allora, ti dico subito che è uscito un amor mio nella chat e se tu vai a leggere potrebbe essere una persona che tu conosci molto da vicino.
0: Sì, Merli. Che bello vederti, grazie di essere qui, anche Fabio. Quanti amici, ho visto firmato, saluti,
1: sì, sì. Giusy. Eh sì, ci siamo tutti, guarda, io cerco insieme a Giusy, che mi aiuta tantissimo nella pubblicità, perché io da solo, avendo un altro lavoro, non ce la faccio a fare tutto, quindi Giusy mi aiuta molto nella parte, diciamo, social, e ringraziando anche lei, io cerco sempre insieme comunque alla Giusy di portare anche una piccola sorpresa agli artisti che vengono a trovarmi, quindi spero di averti fatto una bella sorpresa, spero che arrivi anche altra gente, insomma adesso andiamo avanti, e prima di ascoltare la tua bellissima Quiero Respirar ti voglio chiedere una cosa: se dovessi descrivere, diciamo, la Dani di quegli anni con una sola parola, quale sarebbe? Ma soprattutto ti chiedo questo, oggi sarebbe motivo di orgoglio questa parola oppure non più?
0: Allora, mi definirei, più che una parola, ti proporrei un'immagine, è una sorta di cavallo imbizzarrito, nel senso che mi sono gettata in questa avventura musicale a capofitto, e volevo dare tutto, scommettere tutto quello che avevo, e quindi ho cominciato a cavalcare come se non ci fosse un domani. E adesso, diciamo, dopo tutti questi anni, sono felice di averlo fatto, quindi sì, sono orgogliosa di averlo fatto, ci ho creduto.
1: Molto, anima. E sono contento, perché gli artisti che vanno sempre nella stessa direzione andranno sicuramente lontano. Avevi già le idee chiare da ragazzina, insomma. Allora, io
0: volevo fare solo musica il più possibile, insomma, volevo che la musica riempisse le mie giornate.
1: Allora, adesso anticipo i tuoi primi successi con questa Quiero Respirar, poi ti faccio un po' di domande anche su questa canzone, poi torniamo qui a Music Factor a chiacchierare con Dani.

0: Torniamo in studio con la nostra Dani e proseguiamo a chiacchierare con lei, perché abbiamo veramente tante tante cose da chiedergli. Allora, abbiamo ascoltato la bellissima Quiero Respirar, che ha avuto un impatto forte anche in America Latina. Cosa ha funzionato secondo te di questo pezzo? Il linguaggio, il testo o la musica?
1: Bella domanda, sono mettete in difficoltà questa domanda, perché ancora lo chiedo in realtà. Ti racconto programmato, io l'avevo scritto pensando di contattare un artista, avevo proposto l'etichetta era piaciuta, di contattare un artista di lingua ispanica, perché la realtà è che io non parlo spagnolo, lo confesso.
0: Ok.
1: Lo confesso. E invece poi i producer, insomma, mi dissero che suonava bene con la mia voce, volevano mantenerlo così, per cui insomma alla fine ci siamo fatti aiutare da una persona che invece lo spagnolo lo parlava, sia per quanto riguarda le liriche che per quanto riguarda la pronuncia. Io credo che la cosa che funzioni del pezzo sia molto la solarità, diciamo, del brano, che ha molto la struttura canzone. Ricordiamo anche il producer di questo pezzo, il grande Pochi, il Marco Soncini. C'è un bellissimo, fra l'altro, solo di chitarra, appunto, di Marco, quindi questa atmosfera molto mediterranea, molto solare, sicuramente ha avuto molta presa in quel tipo di mercato, diciamo.
0: Ok, allora ci sono anche altri successi che arrivano dopo Quiero Respirar, tipo I Wanna Be Free, arrivi in vetta alle classifiche dance. Cosa cambia davvero in quei passi, dove funziona solo nel club, al fatto che funziona dappertutto? Perché I Wanna Be Free è uscita dai club, è arrivata anche nelle radio, è arrivata proprio nel quotidiano di tutte le persone. Quindi cosa cambia da essere famosa solo in discoteca ad iniziare ad essere famosa un po' dappertutto?
1: Sicuramente, diciamo, i circuiti più ampi ti danno un brivido in più, non c'è dubbio. Devo dirti che nel caso specifico di I Wanna Be Free c'era una situazione un po' particolare, perché quello è stato un anno in cui sono uscite delle hit planetarie, e quindi non avevamo bene la consapevolezza in quel momento di quanto feedback realmente avesse tutto il brano. Ce ne siamo resi conto di più nel tempo. Vedo che c'è una grande affezione verso quel brano ancora adesso, ci sono tantissime persone che ancora lo ascoltano, che lo streamano, fa ancora tantissimi streams, e sono persone che lo ascoltavano all'epoca in realtà, quindi hanno mantenuto un legame con quel pezzo. Mi piace pensare che abbia rappresentato qualcosa per qualcuno, ecco, anche se in realtà in quel momento, ti dico, non avevamo tanto la percezione, perché eravamo circondati da successi, da sì, milioni e milioni di dischi, quindi veramente dischi molto importanti in quell'anno uscirono.
0: Sì, questo è assolutamente vero, però insomma I Wanna Be Free, che ascolteremo tra poco, perché è uno degli altri dischi che tu hai selezionato da far compagnia, insomma, alla nostra chiacchierata, è una hit che io ricordo molto molto bene e a cui sono molto molto affezionato, perché non mi sono mai allontanato dalla musica dance, nonostante io sia un DJ, uno speaker che ascolti un po' tutto, quasi tutto. Non dico tutto, perché tutto è veramente troppo, però ascolto quasi tutto. E I Wanna Be Free me la ricordo molto bene, non mi chiedere il perché, ma me la ricordo molto molto bene, quindi è stata comunque un cavallo di battaglia di quei periodi. Ci sono stati anche altri successi che hanno dato un po' là alla tua carriera, tipo Shut Up ha avuto un grande ascolto nei Paesi Bassi e in Germania. Secondo te conta molto la cultura di ogni paese? Diciamo, la musica arriva in maniera diversa per ogni tipo di cultura, secondo te?
1: Penso di sì, almeno per quello che posso aver visto in questi anni, diciamo, a livello europeo. Senz'altro ci sono aree dell'Europa in cui certi generi hanno sicuramente più presa rispetto ad altri, e penso che sia così un po' dappertutto, per una questione culturale, una questione di tradizione, anche una questione di, appunto, scelte dei DJ, delle generazioni dei DJ che si susseguono e via dicendo. Quindi nel caso di Shut Up, anche Shut Up è un pezzo che ha trovato un suo percorso e un suo mercato, ecco, anche se diciamo che nel mio repertorio lo considero un po' sui generis, perché tendenzialmente io, diciamo, che tendo a scrivere sempre melodie molto cariche di soul, mentre invece Shut Up era più commerciale, insomma aveva un sound più pop, ecco, diciamo così. Quindi è un po' differente dal resto delle mie melodie, delle mie produzioni, però ho trovato una sua strada.
0: Certo. Allora, chiedo scusa.
1: Ho voluto sperimentare le note basse in quel pezzo, ho cantato molto basso.
0: Molto basso, ok.
1: Questa cosa mi è piaciuta.
0: Chiedo scusa ai ragazzi che si sono collegati su Mixcloud, c'è molto traffico questa sera, quindi se avete la diretta che lagga un pelino, è colpa vostra. Quindi siete in troppi e quindi dovete ogni tanto refreshare la pagina, succede quando c'è un po' di casino nel server, insomma è normale, non vi spaventate, l'importante è che riuscite a sentire in maniera fluida l'audio, perché sia la musica che il racconto di Dani devono arrivare fedelmente a casa vostra. Prima di andare a stuzzicare la Red Zone con il nostro V-Meter, Dani, perché noi siamo popolo degli anni 80, siamo abituati a vedere la lancetta del V-Meter che stuzzica la Red Zone, ti chiedo ancora questo: c'è stato un momento preciso in cui hai capito questa non è più una fase, un culo della mia vita, questa è l'inizio di una carriera? C'è stato un momento che hai capito che era ora di capire che era l'inizio di una nuova era per te?
1: Sì, questo momento diciamo che c'è stato nell'anno 2000, direi. L'anno 2000 è stato abbastanza un anno di svolta, perché c'è stata un'uscita importante, adesso non voglio anticiparla perché se magari poi dopo l'ascoltiamo vado a spoilerare, okay. Però è stata un'uscita che ha avuto un riscontro importante, soprattutto in Inghilterra, e da lì ho cominciato a subodorare che forse era sul serio, diciamo. Esatto. È stata una bellissima esperienza, magari poi dopo ne parliamo.
0: Assolutamente sì. Allora, pronti con i vostri V-Meter, ci ascoltiamo a tutto gas, I Wanna Be Free, e poi continuiamo a chiacchierare con la nostra Super Dani qui a Music Factor.

0: Ragazzi, abbiamo stuzzicato la Red Zone. Allora, io colgo l'occasione perché siete veramente tanti e io quando ho l'ospite faccio fatica a salutare uno ad uno e onde evitare di saltare persone vi faccio un ciaone enorme, un ringraziamento enorme. Saluto e ringrazio anche Fabio Sarni che si è collegato alla nostra live. Saluto Mauri Pirotta che è un producer di cui tra poco parleremo perché ha fatto parte anche di una collaborazione insieme alla nostra Dani. Saluto tutti i fan sfegatati della musica, tutti i fan di Music Factory di Up con Alex che sono perennemente al mio fianco, che mi tengono compagnia, che mi portano sempre a raggiungere nuove mete. Quindi grazie ragazzi, state sempre con me e io cercherò nel mio possibile di portarvi sempre delle grandi persone che hanno fatto e hanno lasciato il segno nel mondo della musica, come Dani questa sera che è qui con noi. Allora, siamo arrivati al blocco 3 della nostra intervista e parliamo della svolta Benassi Bros. Ok Dani, siamo arrivati ad un album Pamphonia o Pamphonia, io faccio un po' sempre bisticcio sempre con gli accenti, comunque mi capirai, no? Che è il secondo album, se non sbaglio, di Beni Benassi. Diciamo che tu sei coautrice. Quanto è stato naturale e quanto è stata una conquista far parte di questo progetto?
1: È stato molto naturale perché la collaborazione dura dall'anno, diciamo, 2000, anche prima, eravamo già un gruppo da studio abbastanza consolidato e nel 2000 avevamo già realizzato, diciamo, Traccia, che era appunto quella di cui ti accennavo prima, che era un secondo KMC featuring Dani, una traccia che si intitolava I Feel So Fine. E il progetto era KMC, ma il team era già quello di Benassi Bros, in effetti, quindi con, diciamo, noi tre, quindi Team Basic, che poi ovviamente più avanti negli anni 2000 si è ampliato. Quindi c'era una collaborazione che durava da molto, c'era tantissima armonia, tantissima alchimia, nel senso che comunque con Marco e Alessandro abbiamo fatto veramente ore e ore di sessioni studio molto produttive, davvero in grande armonia, ognuno dava il suo contributo e sono nati tantissimi pezzi. Chiaramente arrivare a realizzare un progetto come Pamphonia è stato il coronamento di tutti i nostri sogni, devo dirlo, perché ha avuto un riscontro eccezionale, sono state ovviamente coinvolte molte altre risorse sia a livello di songwriting che a livello di performers eccezionali che ci sono in questo album e siamo molto orgogliosi di quello che siamo riusciti a realizzare. Dico la verità, lo dico veramente in maniera molto aperta, sono ancora, quando lo ascolto è un disco che ha ancora il suo perché,
0: assolutamente,
1: nonostante siano passati più di 20 anni.
0: Sì. Salutiamo anche nella chat una grande voce, quale quella di Emanuela Ferrando, che si è collegata con noi. Quindi ciao Emanuela, grazie di essere qui ad ascoltare una grande artista come Dani. Senti Dani, scrivere 10 brani su 12 significa influenzare l'identità di un progetto. Ti sei mai sentita meno visibile rispetto al tuo reale contributo che hai dato all'album?
1: No, in realtà no, anche perché ho sempre adorato scrivere per altri artisti, ho avuto la fortuna di scrivere per degli artisti eccezionali, anche questa è una delle tante fortune che ho avuto, e davvero pensavo le melodie per le loro vocalità. Quando hai delle vocalità così importanti, così forti, così straordinarie, io l'ho sempre considerato un privilegio, perché un performer di quel calibro come quelli con cui ho fatto io ti dà davvero qualche cosa in più, cioè è quello che manca a far fiorire un'idea melodica, la rende speciale, la rende personale, gli mette un carattere, e questi performers hanno avuto un ruolo basilare nel successo di questo progetto. Sarebbe stata la stessa cosa se avessi cantato io tutte e 12 le tracce, assolutamente.
0: Hit My Heart è diventata un successo planetario, secondo te cosa la rende ancora oggi riconoscibile in pochi secondi? Perché questo è il segreto, la canzone Hit My Heart è quella canzone che io ritengo abbia il fattore X dentro. che non è semplice trovare in tutte le tracce. C'è la blu degli Eiffel 65, ce l'hanno poche canzoni, ok? Hit My Heart è una di quelle canzoni che quando parte ti parte la vibrazione nella schiena, ecco. Cos'è che la rende così forte secondo te?
1: Ma innanzitutto penso che abbia un super drop, e in questo senso faccio un applauso insomma a Marco e Alessandro, perché quel drop ha un carattere incredibile. Sono poche note, ma sono quelle incisive che ti rimangono in testa. Cioè, quando un drop ha quel livello di cantabilità, non dico che hai già fatto la hit, però sei già molto alto. E poi la melodia è una melodia semplice, che è stata peraltro una di quelle che ha ricevuto quel trattamento di cui ti dicevo prima, no? Inizialmente c'erano molte più note nella linea melodica iniziale che io avevo scritto, e poi sono state tolte, quindi è stata asciugata e sono rimaste quelle che erano necessarie perché la melodia fosse ancora cantabile. Quindi credo che siano un po' queste, diciamo, i due punti di forza della traccia.
0: Ok, prima di ascoltare questa super hit, dimmi una cosa: qual è il ricordo più bello che il progetto Panfonia ti ha regalato? Lasciati andare, anche se sono cose bizzarre, non importa.
1: Che posso dirti? L'inizio del tour internazionale per me ha coinciso con questa traccia, e quindi partire da Bologna, nella mia città, e approdare, che so, in Francia, allora giravamo un po' dappertutto, sentirmi alla radio, vedermi in TV, andare nei club, vedere tutti che cantavano la canzone, è stato da un certo punto di vista scioccante, e dall'altro totale, epico. Cioè, sono veramente ricordi fantastici.
0: Senti, allora torniamo un attimo nel 2004 tutti insieme, ci ascoltiamo questa super hit e poi chiacchieriamo ancora un po' con te, ok? Mi raccomando, ragazzi, il VMI

0: Allora siamo arrivati al blocco 4 della nostra intervista nella carriera della nostra Dani, ovvero il dopo Panfonia, ovvero fobia, la gestione del successo. La famosa gestione del successo, che è tutto meno che semplice. Dopo un album di successo come quello è sempre difficile, diciamo, uscire con una realtà che funzioni di nuovo. La scrittura di Fobia, o Fobia, dir si voglia, è stata una scrittura obbligatoria, oppure hai avuto insieme a Marco Alessandro libero sfogo nel cambiare totalmente, diciamo, le carte in tavola?
1: Era un periodo veramente, cioè è stato un anno 2005, due annate a perdifiato, nel senso che i pezzi uscivano, insomma, funzionavano, avevamo tantissimo riscontro, tantissima richiesta da parte delle label di nuovi brani, quindi rapidissima, perché usciva un singolo, poi ne usciva un altro, poi un altro, poi eravamo più o meno tutti in tour. All'epoca tornavamo almeno 4 o 5 artisti collegati a questo collettivo, e quindi il weekend eravamo in tour e durante la settimana stavamo in studio anche con i performance, ovviamente con Sandy eccetera, e quindi non ci siamo molto resi conto di come abbiamo fatto a fare subito un secondo album come Fobia, però ce l'abbiamo fatta. C'era stato molto lavoro prima, avevamo tantissime demo nei cassetti, i ragazzi avevano trovato questo suono che aveva un po' creato una tendenza, insomma, non penso di esagerare se dico questa cosa, una tendenza a livello europeo, questo suono electro molto molto strong, e sulla scia di questa sonorità che era così forte, così caratteristica, così personale, abbiamo rimaneggiato tantissime demo e abbiamo visto che comunque funzionava, ecco, il meccanismo, l'alchimia continuava a funzionare, sempre complice anche il contributo ovviamente di altri songwriter, che tra poco citeremo, e anche di cantanti straordinari, come dicevo prima.
0: In quel periodo eri sia autrice che voce su più tracce. Cambia il modo in cui vivi una canzone quando nasce da te?
1: Sì, sicuramente sì, perché la senti più come una cosa tua, se la canti tu è un po' come fosse un tuo figlio, e quindi sei molto geloso della melodia che scrivi, vorresti che nessuno la cambiasse, ci tieni particolarmente, mentre invece quando scrivi per un altro artista hai tutto un altro approccio, nel senso, io sempre gradito, ecco, l'intervento del performer sulla mia melodia, sono sempre stata io a richiederlo, perché nella quasi totalità dei casi il performer aggiunge sempre qualche cosa di meglio, per doti vocali, per attitudine, per tante ragioni, insomma.
0: Un altro...
1: Sì.
0: No, dimmi, finisci.
1: Diciamo, sei più attaccato al brano quando l'hai cantato tu, è come, sei più geloso, un possessivo, diciamo così.
0: Sì, chiarissimo, volevo proprio sentire questa, perché io non ho mai avuto l'onore di poter scrivere niente per nessuno, però immagino che l'orgoglio venga, diciamo, a galla, soprattutto quando uno scrive o lascia l'impronta su una traccia che poi diventa una signora traccia. Come Every Single Day, che ha comunque segnato, se vogliamo dire, questo secondo episodio con i fratelli Benassi, è stato un pezzone della Madonna. Hai mai avuto la sensazione che alcune canzoni superano di tanto chi le ha create? Cioè, per dire, cacchio, ho creato un mostro, non riesco a gestirlo. Ti è mai venuta questa idea di, come dire, cacchio, cioè, ho giocato un po' troppo, qua sta pigliando fuoco tutto?
1: Beh, mi piace pensare che una canzone sia una creatura che tu butti nel mondo, e questa creatura fa la sua vita, che è un po' a prescindere da te, da come la vedi tu, da quello che ci hai messo dentro. La cosa che mi ha molto colpito è spesso sentire le interpretazioni dei fan delle liriche che avevo scritto io. Io avevo in testa un'idea e loro ci hanno letto tutta
0: un'altra
1: cosa,
0: idea
1: radicata nella loro storia. Questa è una cosa molto bella. A proposito di Every Single Day, ti posso dire che ho avuto il grande gift di avere la songwriter in questa canzone migliore, forse una delle migliori d'Europa, che è qui con noi stasera, che è Annerly Gordon. Io penso che sul pianeta Terra quasi tutti gli umani abbiano almeno una volta ascoltato una canzone firmata Annerly Gordon. Annerly, sei la numero uno. E questo brano è scritto da lei, la melodia è scritta da lei ed è una melodia con un potere straordinario. Io me ne rendo conto perché non riesco mai a fare uno show nel quale non la canto almeno due volte a sera, perché le persone la vogliono sentire, risentire, e insomma questo è The Power.
0: Sì, sì.
1: Melodia, no?
0: È veramente un gran pezzo che adesso andiamo ad ascoltare, quindi onorando anche la figura di Annerly Gordon, che ho piacere di avere nella chat, che zampilla di persone. Quindi ragazzi, non vi spaventate se lagga un pochino il video, l'immagine, refresciate il vostro programma, funziona tutto, siete solo in tantissimi. Il mio salotto ha pochi divani, cioè diciamo, ne ha abbastanza, però siete veramente tantissimi. Questa sera abbiamo sorpassato la soglia delle 150 persone, quindi è importante, quindi mettetevi uno sopra l'altro, va bene lo stesso, l'importante è che riuscite ad ascoltarci fino alla fine. Senti, prima di ascoltare questa super hit, guardando oggi quel periodo, no? Quindi il periodo del successo, pensi di averlo attraversato normalmente o di averlo domato il successo?
1: L'ho attraversato in maniera abbastanza incosciente, nel senso che non mi rendevo molto conto di quello che succedeva.
0: Quindi eri un po' nel tornado, sbattevi di qua e di là?
1: Un po' nel tornado, sì sì. La cosa che mi teneva con i piedi per terra era soprattutto stare a contatto con le persone, con il pubblico. Io adoro i club, mi piace avere le persone a mezzo metro e anche meno, e il fatto di fare una tournée club era un po' una cosa che avevo sempre fatto anche prima, però non con canzoni mie. Quindi la cosa bella è diventata fare una tournée club con le mie canzoni. Questa è stata la grande differenza, però sì, ero, diciamo che era tutto abbastanza frastornante, diciamo così.
0: Ok, dai, ascoltiamo a fuoco la bellissima Every Single Day e poi parliamo un attimo del tuo percorso da solista, ok?

0: Allora, parliamo un po' del percorso solista della nostra Dani e ti chiedo questo: con Emotion torni ad un progetto tutto tuo, cosa volevi dire che prima non avevi detto? Ovvero, c'era qualcosa che con la collaborazione ti veniva difficile raccontare, quindi avevi bisogno di un racconto in single player? Oppure è una dimostrazione che ce la potevi fare anche da sola?
1: Un po' tutte e due le cose, nel senso che quando si è aperta l'opportunità, insomma, di fare questo album solista, mi piaceva, avevo in mente una svolta un po' più pop, quindi se senti le sonorità ovviamente sono un po' più morbide rispetto a Benassi Bros, c'è tanto spazio per la melodia, anche qua sono stati coinvolti tanti songwriter, c'è anche una ballad, quindi volevo togliermi la soddisfazione di inserire nell'album anche una ballad che fra l'altro ho scritto io ed è firmata anche da Ivana Spagna, ed è una ballad che ho dedicato alla mia mamma, quindi mi sono presa così anche uno spazio per qualcosa di più personale.
0: Certo.
1: Che oltre che appunto cercare delle sonorità un po' più morbide, quindi un orientamento un po' più pop, ecco, diciamo così.
0: Quando scrivi, quali sono le tue influenze primarie?
1: Sicuramente tutta la musica soul e AC Jazz degli anni 90 che ho ascoltato, e che non soltanto degli anni 90 ma anche andiamo indietro, insomma, tutti i dischi 70-80, funk, la storia del funk da Chaka Khan, Donna Summer, Diana Ross, Marvin Gaye, mi sono formata su questo repertorio e ce l'ho un po' nelle corde, quindi quando metto delle melodie su una instrumental finisco per andare sempre, mi ricordo che mi sgridava sempre il mio produttore perché diceva che cantavo troppe terze minori sugli accordi maggiori, perché di fatto la terza minore è la blue note, no? Quindi era troppo blues per la musica house, e infatti ho dovuto correggere tante volte tutte queste terze minori che mettevo, che nell'accordo non c'erano, per rendere le cose più pop come dovevano essere, insomma. Quindi ce l'ho sicuramente nel DNA.
0: Oggi questo progetto che hai fatto in single player, diciamo, cambieresti qualcosa con la maturità che hai raggiunto oggi, o lo vedresti proprio così naturale per come è nato?
1: Ci sono, non sono una che guarda molto indietro, io sono sempre stata una che tende sempre a guardare avanti, quindi non mi sono molto posta al problema. Penso che un percorso musicale, cioè il percorso di un artista, sia fatto anche di sperimentazione, di esperimenti. Tendenzialmente, se una melodia mi piace, se una canzone mi convince, non mi pongo troppo diciamo dubbi sul genere o magari le sonorità. Ascolto molto la forza della canzone, quindi ho fatto più attenzione a quel, e penso sia stata una scelta giusta.
0: Adesso faccio un passo indietro e torno al progetto pre-Benassi, sempre comunque con i fratelli Benassi, che sono i KMC, I Feel So Fine. Ascoltiamo questo brano. Se vuoi dire qualcosa su questa canzone, lo puoi dire perché l'hai menzionata poc'anzi, quindi penso che abbia un significato particolare per te. Ti chiedo una cosa prima. Oggi, Dani, cosa ti manca tanto nel mondo della musica?
1: La cosa che mi manca più di tutto sono le collaborazioni con i gruppi da studio. Questo mi manca tantissimo, il team da studio con 3-4 persone che hanno il tempo, l'agio e le condizioni tali per poter lavorare a un progetto senza fretta, senza tempi ritagliati, ma con degli obiettivi artistici da perseguire. Ecco, quello era una realtà che io ho avuto la fortuna di vivere e che e da cui secondo me uscivano sempre bei prodotti, tanta creatività e tanta gratificazione, anche soltanto anche a prescindere dai risultati della traccia. Cioè i risultati della traccia erano una conseguenza, però quando chiudevi la traccia ed eri veramente soddisfatto del lavoro, del teamwork, quello è una cosa che mi manca tanto tanto tanto, perché adesso non è che non ci sia più, per l'amor del cielo c'è ancora, e poi dopo parleremo anche di un progetto in cui c'è stata questa opportunità, però sicuramente sono cambiati molto i ritmi della produzione musicale, è un'era completamente diversa dove la tecnologia ci consente di ottimizzare rispetto al passato, però ci fa un po' perdere quella dimensione delle ore e ore di studio in cui nascono i pezzi.
0: La dimensione che manca, ovvero quella dell'umanità, la dimensione dell'intelligenza umana e non di quella artificiale, di quel brano che ti lascia il segno, cosa che l'intelligenza artificiale non potrà mai lasciare. Quindi manca anche il tempo, perdonami, perché oggi andiamo velocissimi, non abbiamo più tempo di costruire un qualcosa. Quindi allora, intanto un minutino di I Feel So Fine, che se vuoi aggiungere qualcosa prima di sentirla lo puoi fare, perché è una canzone ancora del Prevenassi, però insomma è un brano.
1: È stato il nostro momento di crederci, perché questa canzone è fatta numero uno dei club in Inghilterra, e quindi lì abbiamo capito che insomma forse sapevamo anche noi scrivere dei pezzi da club, insomma.
0: Allora, godiamocela e poi torniamo con gli ultimi due blocchi della nostra bellissima intervista.

0: I feel so fine, ragazzi. Ebbene sì, questa sera vi inondo le orecchie di grande, grande musica, eh sì. Nostalgici come il sottoscritto, guarda. Io sto bene, spero che anche la nostra Dani stia bene. Io mi sto proprio godendo questa bellissima intervista, perché fa parte della mia vita, fa parte del mio passato, fa parte del mio DNA musicale. Avere questi artisti in trasmissione oggi per me è un premio gigantesco. Non c'è moneta che paghi una soddisfazione di questo genere qui. Ascolta, parliamo dell'evoluzione della scena e delle collaborazioni. Dal 2009 in poi lavori con molti producer. E com'è cambiato il tuo ruolo rispetto agli anni 90, agli anni 2000?
1: È cambiato, direi, radicalmente. Nel senso che appunto ci sono state tantissime collaborazioni, che però sono state collaborazioni diverse e quindi un po' più a distanza, ecco, possiamo dire così. Quindi diciamo che il contributo è stato sì di vocalist, ma soprattutto anche di top liner, no? Quindi il producer ti manda la traccia, ti chiede la collaborazione, la traccia ti piace, tu fai la top line e poi sì. Dopo ci sono stati anche feedback e anche promozione su alcune delle produzioni che ci sono state in questi anni, alcune anche hanno avuto un po' riscontro. Tendenzialmente a me piace essere sempre molto aperta alle collaborazioni, soprattutto anche con producer più giovani che hanno magari fresche, quindi non ho mai chiuso le porte, ecco. Ascoltavo sempre la forza della traccia, era quella che mi faceva sempre dire di sì, perché la traccia mi suonava bene e la top line mi veniva facile, ecco, diciamo così.
0: Certo, assolutamente. Senti, oggi la dance è cambiata moltissimo, sia nelle metriche che nello stile. Pensi che si sia perso qualcosa di veramente importante dal passato?
1: Ti devo dire di no, credo sia un po' un mondo di corsi e ricorsi. Ci sono dei momenti in cui si dà priorità alle sonorità forti e quindi ci sono epoche in cui contano soltanto i drop, soltanto le ritmiche, e poi torna in auge un'epoca in cui torna più la melodia. Diciamo che la musica elettronica ha avuto un'evoluzione molto molto ampia in questi anni, perché in questi ultimi 20 anni, perché è stata assolutamente sdoganata ed è diventata non più un genere di nicchia, per così dire, ma assolutamente mainstream, perché oggi come oggi in tutti questi 20 anni sono i più grandi DJ del mondo, hanno collaborato con i più grandi artisti pop e lo sappiamo tutti benissimo. Quindi c'è stata molta apertura, ci sono stati molti cambiamenti. Forse in questo momento c'è molta diversificazione dei generi, sì, questo lo vedo. Quindi ci sono tanti mercati molto specializzati, ecco, potrei farti questa riflessione. Prima, 20 anni fa, forse c'era un pelo meno specializzazione, un pelo meno diversificazione.
0: Certo.
1: C'erano dei macrogeneri, diciamo così.
0: Ti leggo un messaggio del nostro ascoltatore Jürgen, che ci ascolta dalla Germania, e scrive col traduttore perché non capisce la nostra lingua, ma ha un traduttore simultaneo, quindi pensa con che fatica e con che amore segue la musica nel mondo. Sì, dice: l'intelligenza artificiale nella musica non è sempre un arricchimento. Dani ha davvero ragione, e questa è un'assoluta verità. Insomma, cioè, se ci si approfitta troppo dell'intelligenza artificiale si rischia veramente di cadere nel banale, perché il progetto rimane poi uguale, perché lei parla una lingua sola per tutti, no? Quindi se ti affidi e non insegni a lei a lavorare, un progetto diventa uguale per tutti. La metrica è quella. E mi auguro con tutto il cuore di non arrivare per colpa del tempo a far gestire all'intelligenza artificiale la musica, perché potrebbe veramente essere il funerale del sound. E non ne voglio parlare, non voglio proseguire questo argomento, perché mi preoccupa particolarmente, perché già vedo dei brutti segnali in giro. Comunque, parliamo sempre di te. Collaborazioni come quella con il rapper Murubuto e con

0: Lost, questo esperimento appunto che citavi prima, con la New Project Orchestra, un po' di jazz, una bellissima canzone di Natale addirittura, jazz con la collaborazione straordinaria di Xavier Girotto, insomma. Ho tante influenze, ascolto tantissima musica, ho cantato tantissima musica e quindi non resisto alla tentazione di cantare belle canzoni perché non sono house, no, le canto e le canto anche molto volentieri. Con Alessio Murubutu c'è stata, siamo frato anche con Paesani, perché siamo reggiani tutti e due. Lui è un artista straordinario che penso si possa dire ha creato realmente un genere, perché per il suo genere rap si utilizza l'etichetta letteratura rap, perché effettivamente lui è un autore di testi di un calibro incredibile. E anche con lui la collaborazione è stata una bellissima esperienza. Io sono rimasta tanto tanto colpita dalla profondità dei suoi contenuti, che diciamo non ti aspetti da un genere, da un genere come il rap, che sì, è vero, spesso si fa magari portavoce di, che ne so, istanze di protesta o cose del genere. Lui invece ha raccolto e fa questi album meravigliosi con contenuti storico-filosofici, perché è un docente di storia e filosofia, quindi è una figura veramente poliedrica, molto affascinante, e sto molto a collaborare con lui, decisamente.
1: Prima di ascoltare Live di Scabellon, dimmi che cosa cerchi oggi da una collaborazione.
0: La cosa che dicevi tu prima, ovvero originalità, proprio perché adesso c'è questo strumento incredibile delle AI che va, secondo me, cavalcato prima che lui cavalchi noi, ovvero va vissuto come uno strumento per stimolare la creatività, non per annientarla. Quindi se viene vissuto in questo modo, credo possa essere anche molto positivo. Cioè l'AI mi dà la possibilità di avere tanti input creativi in poco tempo. Quindi ho bisogno di sentire che però questi input creativi sono stati sviluppati e che quindi mi arriva qualcosa che ha un'umanità, che ha un carattere, una personalità e con qualcosa da dire.
1: Assolutamente sì, ha ragione anche Fabio Sarni che scrive: l'intelligenza artificiale spegne la fantasia musicale in ognuno di noi, quindi occhio alle comodità dell'elettronica di oggi, perché potrebbe essere tranquillamente un'arma a doppio taglio, ok? Quindi sempre forte intelligenza, sempre accesi col cervello, allora sì, l'intelligenza artificiale può darci una mano, ma non ci può sostituire, vero Dani?
0: No, assolutamente, anche perché solo ciò che è umano può comunicare con un altro umano, diciamolo.
1: Assolutamente.
0: Pensarla così.
1: Assolutamente.
0: Se voglio pensare da boomer,
1: sì. Ma da X.
0: Giusta.
1: Da X, non da boomer, dai.
0: Da X,
1: non andiamo troppo indietro. Da X. Beh, facciamo da X, dai, ascoltiamo Live di Scabellon e poi arriva l'ultimo blocco di domande per la nostra super ospite.

0: goduta fino alla fine questa bellissima Ladies Club Alone, e arrivano le ultime domande, le domande contemporanee. Adesso per gli amici di Mixcloud che ci possono vedere e anche sentire, faccio vedere questa copertina, questa copertina di un disco con tante persone che conosco, tante persone a cui voglio bene: lo zio Peter, Henry Gordon, la Dani, ci sono le produzioni del mio amico Maurizio Pirotta, Pirmaut, ci sono le produzioni di Numa, di Marzulli, di Nunzio, ci sono un sacco di collaborazioni, di ringraziamenti a Divano Antico, a Rosario Giordano per il sax. Insomma, questo è un disco che ho voluto portare diciamo nel finale di questa intervista con Dani, perché un po' lo sento anche mio, perché sono persone che conosco tutte di persona, e quindi sono contento di parlare un po' con Dani di questo bellissimo disco. Raccontami qualcosa di questo Rise Up.
1: Beh, intanto ti voglio ringraziare lo zio Peter, perché è riuscito a creare questa bella sinergia di persone che hanno messo davvero tante competenze, tanto talento, anche tutti i remixer, insomma, della produzione, e poi soprattutto mi ha concesso questa cosa meravigliosa che è l'opportunità di cantare con Anderly, perché io e Anderly, quando cantiamo insieme, a parte che stiamo benissimo, e poi ci divertiamo tantissimo, sono sempre momenti che io vivo con grandissimo entusiasmo, di gioia, proprio gioia di lavorare insieme. Quindi insomma, il pezzo è un pezzo iper energico, con questo sapore anche che così mi ricorda anche un certo tipo di musica con cui sono cresciuta, quindi lo amo tantissimo, devo dire. È stato un bellissimo momento di questo anno, biennio 25-26.
0: Sì, quindi abbiamo capito tutti che questa è la canzone che chiuderà la nostra chiacchierata, no? Quindi alla fine di queste due o tre domande che ti faccio ancora, compresi i saluti, è la canzone che andremo ad ascoltare. Senti una cosa, la tua fame che avevi negli anni 90, la tua rabbia, la tua voglia di conquistare, è ancora quella di oggi, o vivi la musica in una maniera più responsabile, più ponderata oggi?
1: Guarda, ti dirò che se possibile è aumentata. Nel senso, non mi sento assolutamente che in questo momento vuole tirare i remi in barca. Tanto per cominciare, perché comunque sono regolarmente in tour, e quindi sono continuamente nei club, nei festival, e mi confronto con colleghi, vedo un sacco di artisti, ci faccio amicizia, si vivono dei bei momenti. E vedo che bene o male un po' tutti gli artisti della nostra generazione sono più agguerriti che mai, cioè, nel senso, ci piace troppo fare quello che facciamo, amiamo troppo il nostro lavoro e vogliamo continuare a farlo finché ce lo fanno fare, dico la verità. E comunque il feedback e l'amore che sentiamo dal pubblico è sempre tanto, sempre di più. Io mi trovo a parlare con dei ragazzi di 18 anni che mi guardano e mi dicono: mi ricordo il tuo brano quando ero bambino. Questa cosa mi fa impazzire, mi piace l'idea che questi ragazzi siano cresciuti con questa musica, con questa musica.
0: Ti leggo un bellissimo messaggio di Pirmaut, che forse lo riuscirai a leggere anche te. Per me è stato un grandissimo onore e piacere aver avuto la possibilità di lavorare ad un brano con due delle più belle ed iconiche voci della dance. Grazie a voi Dani ed Anneli, allo zio Peter per essersi rivolti a me per curare questa versione di Rise Up, fortemente da zio Peter, voluta in stile anni 90. Quindi, come vedi, la missione che io avevo insieme a Giusy era quella di portare familiarità in questa intervista, e spero di esserci riuscito, ok? E ti dico e ti chiedo ancora questo: se dovessi spiegare ad un artista oggi giovane che vuole emergere nel mondo della musica, qual è il segreto del durare nel tempo? Non di fare la meteora, perché di fare la meteora, insomma, ok, qual è il segreto nel durare?
1: Allora, innanzitutto il duro lavoro, quindi lavorare tanto, fare tante esperienze, e soprattutto collaborare tanto. Ecco, una cosa che noto e con la quale insisto tanto con le mie studenti, perché insegno anche canto a tante studenti, è che molto spesso le giovani artiste così tendono un pochino a vivere l'esperienza del songwriting e della produzione un po' nelle loro stanzine, quindi perché non si sentono mai pronte, non si sentono abbastanza, non si sentono all'altezza. Buttatevi ragazzi, buttatevi, fate delle esperienze, anche se non vi considerate pronti, provateci, poi magari non sarà perfetto quello che uscirà, ma sono esperienze che fanno crescere e fanno acquisire tante capacità, tante competenze che poi nella lunga distanza contano. Ecco, quindi è questo il consiglio che do: lavorare tanto e collaborare tanto, cercare dei partner di composizione, cercare delle sinergie con altre persone, altri artisti, produttori, songwriter, e crederci, amare quello che fai.
0: Senti, hai fatto veramente un sacco di cose tu, hai scritto, hai cantato, hai collaborato. Dove ha lasciato il segno Dani? Il segno più profondo, dove l'ha lasciato secondo te?
1: Oh, non so dirtelo.
0: Dai, via l'umiltà, è il momento di essere sinceri. Dove pensi di aver lasciato il segno, Dani?
1: Ma guarda, io credo che alla fine la cosa che mi consente ancora di riuscire a comunicare anche con un pubblico giovane sia l'essere molto autentica. Sono sempre stata molto me stessa con i miei ups and downs, con i miei pregi e anche con i miei difetti, insomma non sono, io certamente non sono la diva, ecco, che uno si aspetta. Mi considero un'artigiana di questo lavoro, mi piace considerarmi così. Sono sempre stata molto me stessa e quando sei autentico alla fine credo che paghi, perché le persone si sentono connesse a te. Se tu non poni nessun tipo di distanza, loro si connettono con te, c'è una reale comunicazione.
0: Allora, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo viaggio. Io sono contento ancora di più di quando ho iniziato questa intervista, quindi è stato un cammino bellissimo, senza intoppi, tranne qualche lag dovuto alla forte frequenza, alla forte, diciamo, entrata di persone nel server di Mixcloud, ma questo è motivo di orgoglio, quindi va bene così, viva il lag. Ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, ringrazio tutto quello che hai fatto per noi in tutta la tua carriera. Vogliamo, prima di salutarci, magari dire come possiamo raggiungerti oggi nei tuoi progetti, nelle tue news, diciamo in quello che tu andrai ad fare nei tuoi progetti futuri. Hai delle pagine social, hai diciamo un sito internet, qualsiasi cosa, ecco.
1: Certo, sito internet dani.it e poi tutte le pagine social, Instagram Dani Official, YouTube Dani Official, Facebook Dani Official, insomma sono sempre abbastanza aggiornati sia sulle date del tour che anche sulle uscite, quindi sì, venite, scrivetemi, mettetemi un like, mandatemi i vostri pensieri. Io sono un po', rispondo anche con un po' di delay perché sono molto impegnata anche con l'attività di insegnamento, quindi non ho tanto tempo da dedicare ai social, però con i miei tempi arrivo sempre. Mi piace,
0: Dani,
1: mi piace.
0: Dani, a nome di Radio Studio Potenza, Radio Studio Web Torino, a nome mio, a nome di tutte le persone che ci hanno visto anche su Mixcloud, a nome di tutto il mio gruppone Pampon de Valion, voglio dirti grazie. Grazie per la tua disponibilità. Ti auguro tutto il bene di questo mondo, per tutti i tuoi progetti che andrai a fare. Molto presto invierò anche a te i miei gadget, ok? Quindi potrai avere un piccolo ricordo di questo incontro che abbiamo avuto in radio. E niente, grazie. Vuoi fare un saluto a tutti?
1: Grazie. Certo, voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e tutti gli amici che si sono collegati in chat, grazie dei vostri messaggi, li ho letti tutti, non riuscivo a rispondervi, però vi adoro veramente, grazie Alex, grazie dell'ospitalità.
0: Allora,
1: è stato un privilegio.
0: Grazie di cuore a te, ascoltiamo questa bellissima Rise Up, rimanete con me perché ho una super sorpresa, un altro grande brano, un'altra grande forma di ascolto che non conoscete. un modo diverso per ascoltare la voce di Dani. Intanto, Rise Up.

Che viaggio fantastico, le voci di Dani e le voci di Annalie Gordon su un progetto dello zio Peter, con le mani pregiate del mio amico Mauri Pirotta di Pirmaut e di Numa. Un disco fantastico che, diciamo, ho nella mia collezione, che tengo ben stretto. Un disco che, ripeto, come ho detto nell'intervista poc'anzi, un po' mi appartiene, perché è una delle prime incisioni dove conosco la maggior parte delle persone che hanno collaborato al progetto. Una bellissima puntata di Music Factor, bellissima, unica, con una storia veramente fantastica di una voce iconica della nostra dance 90-2000. Abbiamo di nuovo fatto, abbiamo di nuovo raccontato un pezzo di storia, perché è bene anche fare storia nella dance. Ragazzi, adesso vi lascio in questa bella serata con una visione diversa della voce di Dani, in un progetto natalizio con New Project Orchestra e Javier Girotto, un pezzo jazz lounge, swing jazz se vogliamo, una assoluta meraviglia. Vi ringrazio con questa canzone elegantissima e vi aspetto sabato, perché torna Ape con Alex. Siamo gasatissimi con la super playlist della nostra Antonella dalla Calabria. Torneremo nel mondo degli anni 80-90 come solo noi sappiamo fare e solo noi ci sappiamo divertire. Buonanotte a tutti dal vostro Alex. Questa è la voce della grande Dani.

0: Quando la musica diventa protagonista, si accendono i riflettori di Music Factor. Alex DJ G assembla e produce un programma dalle sonorità uniche, selezionando la migliore musica del passato e i grandi successi del momento. Seguilo sul suo canale Mixcloud, perché in sua compagnia ci saranno anche grandi artisti in diretta che racconteranno la loro storia per rendere tutto ancora più emozionante. Music Factor, la bella musica, ferma sempre da Alex.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

di Lillo Parati. Forniture decorative, colori, cornici, rivestimenti, pavimenti, parquet, moquette, tendaggi, tessuti, laminato, sistema e cappotto. Di Lillo Parati, di Lillo Pasquale e Company, vi aspetta a Potenza in via Angilla Vecchia 1218. Telefono 0971 25 570 o 51 790. Di Lillo Parati, 50 anni di professionalità al vostro servizio. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 3343 347 82 7268 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.

0: Radio Studio TV, canale 235 del digitale terrestre con Smart TV. Radio Studio TV, sport, spettacolo, intrattenimento. Radio Studio TV, la tua TV tutta lucana. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oltre 15 anni nella città di Potenza, il luogo ideale per un pranzo di lavoro, un fast food, un panino, un trancio di pizza o una semplice pausa. Lo Spuntino. La cordialità e professionalità del suo personale sapranno accontentare tutte le vostre esigenze culinarie. Ogni giorno vi offre il meglio della cucina locale ed una grande varietà di panini e stuzzichini. Anche menù fisso e pranzo da asporto. Lo Spuntino. In Viale del Basento a Potenza. Lo Spuntino. Mangia e vai.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Condore Manuel,
4: il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
5: Sì, forza!
6: È bello perché quando dice siete pronti, alzate il volume, allora c'è Dora che mi alza il cursore del volume dei microfoni. Grazie Dora!
7: Di niente, Manuel. Anche io chiudo un po' il suono perché
6: Le cuffie sono troppo alte, vero? Vabbè.
7: Altissima.
6: Vabbè. Comunque benvenuti, anche oggi ci siamo. Benvenuti perché è grande la puntata anche di questa settimana. E con me c'è sempre Dora che mi accompagna in quest'ora, che vi facciamo un po' di compagnia. All'interno di A Tutta Musica c'è sempre il Talent On Air, che è lo spazio dedicato agli artisti indipendenti. Poi c'è il Segnalibro, grazie alla collaborazione con la biblioteca di Marubio e Luca che se ne occupa. E poi abbiamo il Caffè 90,
7: che lo inviaste al finale della lista, ok?
6: Sì, bisogna mischiare un po',
7: Mixiamo anche il programma.
6: Certo.
7: Oggi è un giorno di mixare tutto. O sea che questo va al finale,
6: luego no, al finale. No, l'ho all'inizio. Detto al finale, però è sempre all'inizio. Allora, non iniziamo a cambiare.
7: Hace tantos cambios, esos cambios ya son muy, muy drásticos.
6: Okay. Va bene. Poi abbiamo trovato una piccola notizia curiosa, no?
7: Sì, curiosa. Cosas que inventan, cosas que, pues no sé, para algunos será wow, qué bello, ¿no? Que le piacerá. Sí, pero sí. Para otros no nos gustaría como tanto, o sea, es peligroso al final y al
6: perché,
7: cabo.
6: Perché sì, la bella è perché il tecnologico, questa invenzione innovativa e tutto quanto, però ci sono sempre i pro e i contro di ogni cosa.
7: Se trata sobre Oppo, que presentó un paraguas con pantalla integrada.
6: Quindi Oppo, che è una delle aziende dei telefoni, degli smartphone, uno dei più conosciuti qui al mondo, ha inventato questo ombrello digitale, diciamo così.
7: Esattamente, un ombrello digitale.
6: Ecco.
7: Così. Así no se pierde, por ejemplo, si estamos en plena lluvia, ¿no? No vamos a sacar el teléfono o mirar el reloj, que ahora también ya es inteligente. Entonces podemos guardar la pantalla de nuestro paraguas y ver las notificaciones que tenemos, ver nuestros mensajes allí.
6: ¿Visto? Allora, seguramente c'è questo ombrello che ha un display. E quindi quando vi arriva una notifica, voi invece di uscire dalla tasca oppure dalla borsa il telefono, oppure guardare l'orologio, lo smartwatch, potete guardare direttamente lo display
7: dell'ombrello.
6: Mi veniva la parola perché non sta piovendo.
7: Del
6: perché...
7: paraguas, della sombrilla, decimos nosotros.
6: Ombrello. Ombrello. E quindi potete guardare il display dell'ombrello e vedere la notifica che vi è arrivata. E io penso che con il gesto degli occhi oppure anche con le mani, ma penso più con gli occhi, guardando come l'ha fatto Honor, che fissi la notifica e poi te la apre.
7: Sì.
6: La stessa cosa penso che sia anche questo display dell'ombrello, che tu fissando la notifica che ti interessa ti apre la notifica e leggi velocemente. Però ricordate, velocemente dovete leggere, perché se no andate a sbattere.
7: Io penso che más de uno, si lo llegan a hacer ya muchos, perché hasta ahora es un prototipo.
6: Esatto,
7: yo pienso que puede sbattere más de uno, ¿no? penso yo.
6: Ma poi io penso anche a questa cosa, no? Siccome è un ombrello e quindi quando piove molto e quindi ci fa un acquasero, no? Uno dice, ma io non lo porto fuori questo ombrello digitale, mi è costato più di, non so adesso quanto costerà, perché è un prototipo.
7: Il prototipo non dice quanto costa.
6: Non lo dice, quindi penso che costerà molto. E quindi uno dice, ma io non lo porto questo fuori quando piove, no?
7: Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para los días soleados, digamos.
6: Ah, vedi, così sarebbe bello. Lo portate in ala, vedi, un ombrellone invece di un ombrello sarebbe stato
7: Puede meglio. Ser, sì. Para cuando van a la playa o a un picnic, qualcosa.
6: Perché già lì al sole non c'è pericolo di pioggia, quindi.
7: Y es fermo.
6: Ed è fermo.
7: Si está ahí, digamos, enterrado en la arena y puedes mirar ahí.
6: Esatto, perché tu.
7: Sí, puede ser. Es más viable así. Meno peligroso.
6: Stai prendendo il sole sdraiato, così ti suona ding. Guardi l'ombrellone e vedi già la notifica.
7: Parece mejor.
6: Oppure anche un bel display con non so 10-12 pollici e ti guardi anche un film, una pellicola.
7: También
6: si può. Vedi, io sto inventando le cose, poi adesso Oppo e Honor Samsung le inventano e non ci pagano, ma guardano.
7: Estás dando demasiadas ideas creativas. Mejor pongámosle final a esto y vamos a iniciar con la diversión y la música.
6: Que se llama
7: A tutta musica!
3: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida. Antes de guardar sus pertenencias, por favor, suban esas manos arriba. Quiero ver esas manos arriba. Más arriba. Suban esas putas manos

0: Buenísima, buenísima esta música. Hemos escuchado hoy en el Café 90 Freddie Mercury con Living on My Own y The Tampere con Fair It.
1: Anche questa settimana il Caffè 90, selezionato da Dora, vi ha fatto, anzi a me ha fatto emozionare veramente tanto. Salutiamo Gianluca che è sempre in ascolto. Ciao Gianluca, grazie per i tuoi messaggi e ancora grazie per ascoltarci tutte le settimane.
0: Sì, sì.
1: Salutiamo a Francesco che è in ascolto e che ricordiamo che dopo di noi su Radio Centrale Oristano ci sarà il suo programma, quindi ascoltatelo. E poi salutiamo anche Silvano, Silvia e Marcello che ci hanno mandato i messaggi al 371-4634-294. Continuate a mandare i vostri messaggi e il Caffè 90
0: torna la prossima settimana.

tornati qui a Tutta Musica ogni settimana con Manuel Dora, e c'è anche lo spazio dedicato anche agli artisti indipendenti Talent On Air, dove voi artisti potete mandare la propria musica a dimenchiocciolamail.com, fare ascoltare la propria musica qui al nostro programma, e con la possibilità di vincere un'intervista radiofonica. E l'artista di questa settimana si chiama Alexis Salgrado con Tell Me.

0: Tell Me, grazie per aver mandato la propria musica a qui a Tutta Musica e speriamo che potrai vincere l'intervista radiofonica. Adesso ragazzi, non lo so cosa devo dire.
1: Non lo so.
0: Dimmelo tu.
1: Vai a leggere il titolo della siguiente canzone.
0: Bravissima, bravissima, bravissima.
1: È una diretta indiretta?
0: No, no, per niente. Dedicata a tutti i Tauri, a tutti i Tori che sono in ascolto.

settimana c'è l'appuntamento con Assegna Libro, dove parleremo dei libri e dei consigli per la lettura grazie a Luca e alla biblioteca di Marrubio. Il primo libro che vi consigliamo si intitola L'acquaiola di Carla Maria Russo. Racconta la storia di Maria, una ragazzina di

vive in un piccolo paesino e lavora nei campi per mantenere l'anziano padre. Un giorno Maria viene assunta come acquaiola nella casa dei nobili del paese e ogni giorno deve recarsi alla fonte, distante 3 km, per rifornire la famiglia di acqua. La vita di Maria è ricca di sacrifici, ma nel corso delle pagine di questo romanzo il suo destino si intreccia a quello di Luigi, quinto figlio della casata nobile, in cui condividerà con la protagonista vicende e interessi veramente spettacolari. Il secondo libro si intitola La domestica a ore. È uno dei nuovi romanzi di Sveva Casati Modigliani. Intreccia storie familiari, segreti e rapporti sociali. La protagonista è una donna che lavora come domestica a ore, entrando nelle case di diverse famiglie benestanti. Attraverso il suo sguardo il lettore scopre le vite dei nobili, matrimoni in crisi, tradimenti, ipocrisie e fragilità nascoste dietro una perfezione apparente. La protagonista diventa una figura silenziosa ma fondamentale nelle vite delle persone in cui si rapporta. Una storia in cui emerge un desiderio di riscatto incredibile. Il terzo libro si intitola Delitto di Benvenuto. È un giallo ambientato in Sicilia. La storia segue un detective da poco trasferita a Catania. La donna indaga su un caso complesso e ricco di segreti. Durante le indagini emergono vecchie vicende legate legami nascosti e tensioni che coinvolgono diverse persone. La protagonista, con l'intuito e determinazione, riuscirà a scoprire la verità. Un romanzo che unisce il mistero e atmosfera siciliana. E queste sono le tre richieste, diciamo i tre consigli per quanto riguarda la lettura, grazie alla biblioteca di Marrubio, che torna tra poco con la Segnalibro.

0: y entramos a le tre novità editoriale che presentiamo oggi. Sono il primo libro Madri, storie di donne, il nuovo libro di Lorenzo Braina, famoso educatore. Se tratta di una opera intensa che raccoglie testimonianze autentiche di decine di donne incontrate dall'autore durante la sua lunga carriera professionale e umana. Non è un manuale pedagogico, ma un mosaico di voci che esplora l'universo femminile in tutte le sue sfaccettature. Braina racconta storie di madri felici, stanche, entusiaste, ma anche storie di donne che hanno scelto consapevolmente di non diventare madri e a chi con dolore non ha potuto esserlo. Un libro meraviglioso. Il secondo libro si chiama Le chiamava persone medicine. Il protagonista è un bambino di 11 anni, affetto da una profonda ipersensibilità. Per aiutarlo a gestire questa sua condizione, viene mandato in montagna dalla nonna Adele. In questo scenario naturale, la donna gli insegna il valore della lentezza rispetto alla frenesia del mondo moderno. Il romanzo racconta la importanza di aiutare e curare gli altri con le cose semplici e con la propria presenza. Un romanzo empatico e intenso. Il terzo libro, La Isola del Silenzio, è un romanzo giallo thriller. La storia ambientata su una isola apparentemente tranquilla, dove avviene un delitto che rompe l'equilibrio della comunità. La indagine porta alla luce segreti nascosti. Tra gli abitanti riportano ambigui e tensioni mai risolte. La isola custodisce verità scomode e un passato misterioso. Il protagonista ricostruisce i fatti con difficoltà. Il romanzo gioca molto su misterio con un colpo di scena finale, molto amato dai lettori. E para finalizar, entramos a la actividad de señalare preso la nostra biblioteca. Oggi vogliamo segnalare che venerdì prossimo stiamo organizzando una actividad dedicata ai bambini in occasione della festa della mamma. Lunedì 11 si terrà in biblioteca il primo incontro del gruppo di lettura in collaborazione con il intergruppo Cultura Marrubio. Per info e iscrizioni sulle nostre attività potete contattarci a bibliomarrubio@libero.it o al numero 07838 58 396, canali social della biblioteca. Vi aspettiamo. Grazie per questo bellissimo lavoro che sempre fa Luca per noi e per tutti.
1: E grazie alla biblioteca di Marrubio. Quindi Segnalibro torna
0: la prossima settimana.

E siamo tornati in onda con lo spazio dedicato alle vostre richieste, ai messaggi che vi abbiamo mandato al 371-4634-294 in via WhatsApp. E salutiamo invece chi ci ha mandato il messaggio, invece ce l'ha mandato grazie all'app che ha scaricato di Dimensione Dance. E quindi ci scrive: ciao, sono Silvano, potete mettere la canzone Ti raserò le ruola di Gianluca Grignani? Grazie. Certo Silvano, ti accontentiamo subito.

0: Ti lascerò la ruola di Gianluca Grignani, richiesta da Silvano. E grazie Silvano per aver mandato il tuo messaggio. E adesso, siccome il tempo è tiranno, quindi noi già iniziamo a salutarvi ringraziandovi per quanto riguarda la vostra presenza fino alla fine. Grazie per seguirci anche nei social e anche grazie perché ci state seguendo anche nel canale YouTube, il nuovo canale YouTube di A Tutta Musica. Ricordatevi social Dimensione Dance e Facebook di Instagram e poi il canale YouTube di A Tutta Musica.
1: Y sigan enviando sus mensajes al 371-4634-294 que se leerán para la próxima puntata.
0: Exacto.
1: Hoy finalizamos saludando a Diego que escribe: hola chicos, acabo de escuchar su programa en colombia.com, pero solo entiendo lo que dice Dora.
0: Debo hablar español.
1: Sí, me pueden poner un vallenato de Rafa Pérez si no me falla el corazón. Muchas gracias y saludos. Claro que sí, Diego. Hoy te ponemos tu canción y finalizamos este bellísimo programa el día de hoy.
0: ¡Chao a tutti!
1: ¡Chao, chao!
0: La canción de Diego.

0: For You Playlist, created by DJ Albert.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.

always thought you would be someone I could trust. I was all

0: Radio Studio Potenza. Tutti i colori della musica.
1: Questa è One Night, la miglior musica da club, mixata da Elio Milani.